quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia maligna ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104. Touring 104.

0: state ascoltando Touring 104.
1: This is the story of my baker.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: featuring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Touring 104. I'm waiting up, saving all my precious time.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione in primo piano la politica, il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
2: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
1: Forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
2: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: Proseguono all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
2: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano la politica, il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centro-sinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
2: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili a alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah, il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
1: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
2: E veniamo alla cronaca, allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: Proseguono all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
2: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio e rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, nel servizio della redazione.
2: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar. Contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquea al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
3: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griegspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Questa è Radio Touring 104.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appennici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto. Questa

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, il servizio della redazione.
2: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquee al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
3: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovic nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griekspoor. Questa sera poi l'esordio di Jannik Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita.

0: 2026, ci avviamo verso l'estate piena e fa letteralmente caldo. Non so cosa ne pensa la mia dirimpettaia, no, come si può definire, la mia illustre, illuminata, illuminante collega, Rita Nocera.
1: C'è altro, vuole aggiungere altro?
0: No, stavo cercando qual era la telecamera, quindi stavo
1: trovando... Vuole puntarmi una lampada in faccia, cosa vuole fare?
0: Farò di lei la Carlo Conti di Turing, proprio abbronzata perennemente.
1: No, guardi, non mi sta bene.
0: Anche perché lei è abbastanza chiara, diciamo, di carnagione.
1: Non mi piacerebbe proprio, non lo saprei gestire. Buongiorno a tutti,
0: i nostri
1: amici radio e / video ascoltatori, a coloro con cui ho litigato questa mattina su Instagram.
0: Con chi ho litigato?
1: Perché si mette a litigare,
0: va bene, chissà perché. E fa bene a litigare, perché si tiene in allenamento lei.
1: Sì, così poi posso controbattere verso di lei.
0: Verso
1: in maniera,
0: di me, certo. E oggi mi difenderò abbastanza bene.
1: Litigato anche lei.
0: No, assolutamente. E allora, io direi subito di andarcene in giro per il nostro meraviglioso paese, perché in questo caso si intende il mio paese, ma il mio paese è tutto quello...
1: Tutta il nostro bel paese,
0: tutta l'Italia. Ecco, si potrebbe fare un medley.

0: va bene, eccoci qua direttamente in questa giornata di martedì, ragazzi. Circa mancano 3 giorni al nostro grandissimo evento, ovvero il Calabria Pizza Fest. Poi ne parleremo più dettagliatamente. Io nel frattempo mi litigo sempre con le telecamere e vincono sempre loro, non è che vince mai qualche altro. E allora, nel frattempo salutiamo il trenino che sta passando.
1: È sempre il treno dei desideri, e speriamo che qualche desiderio guardi
0: si avveri.
1: Perché ne abbiamo fortemente bisogno.
0: Vero. 26 maggio, per quanto riguarda il nostro almanacco, 146esimo giorno. Io mi sento male nel microfono, mi sento tipo che mi rimbomba tutto. No, lei mi sente bene?
1: Ieri sera, guardi, è successo, però ho sistemato. Okay. Controlli. Controlli l'allineamento lì.
0: Dei pianeti, sì. Va bene. L'importante è che mi sentite. Gli eventi: 1595, muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell'oratorio. Vabbè, è uno dei santi più famosi, forse italiani in assoluto. 1805, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona. Se la ricorda come si chiama la corona? L'abbiamo studiato a scuola. La corona
1: ferrea.
0: Bravo.
1: Certo. Le domande, scusi, cos'è un'interrogazione?
0: La voglio tenere sulle spine sempre. Una tradizione che durava pensi un po', dal regno dei Longobardi. 1831 viene giustiziato a Modena il patriota italiano Ciro.
1: Ma la smette!
0: Ciro Menotti, hai. Ho menato contro la sedia. Poi,
1: ecco, questo è il karma.
0: Esatto. Okay. 1889, all'interno della Tour Eiffel apre al pubblico il primo ascensore. Una volta si saliva a piedi, bello, comodamente, fino là sopra, ha dovuto rompere le scatole.
1: Ma veramente avrebbero dovuto smontarla quella montagna di ferro,
0: sì,
1: subito dopo la prima esposizione. Chissà chi è venuta l'idea di lasciarla lì perennemente.
0: Non lo so, io non c'ero, sinceramente, non credo di essere.
1: Se c'era, stato. Dormiva.
0: Esatto. 1896, Charles Dow. Pubblica la prima edizione dell'indice Dow Jones, capito? Perché mi guarda così?
1: Perché da lì sono cominciati tutti i nostri mali.
0: Per questo. 1896, già ne avevamo accennato ieri, lo scrittore irlandese Oscar Wilde viene condannato a 2 anni di prigione per omosessualità. Ne avevamo parlato ieri.
1: Erano tempi duri.
0: Sì.
1: Rimasti tempi duri, intendo, fino a qualche anno fa.
0: Sì, ancora.
1: In Inghilterra.
0: Sì, ma anche in Italia, da alcuni punti di vista.
1: In Inghilterra c'era proprio la pena di morte.
0: Loro la chiamavano la sodomia, in realtà invece era l'omosessualità. 1897, il romanzo Dracula di Bram Stoker viene messo in vendita a Londra. L'ha letto lei? Sì. Abbiamo visto miliardi di film. 1940, pagina storica. Io ho visto anche il film. Io sono un appassionato, deve sapere, della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda i film, la storia, tutti.
1: Che genere?
0: Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, ma che genere?
0: Cosa intende?
1: Allora, quando si tratta di Seconda Guerra Mondiale, genere di guerra,
0: sì, combattimento, azione,
1: tattica, anche
0: politica, tutto, un po' di tutto. Seconda Guerra Mondiale, avviene la famosissima battaglia di Dunkirk. In Francia le forze alleate iniziano una gigantesca evacuazione da Dunkirk, chiamata Operazione Dynamo. Se la ricorda quella che praticamente partirono dall'Inghilterra anche con le barchette, con le cose, pur di salvarli, e ne salvarono parecchie. E quella fu forse l'inizio della sconfitta di Hitler, in un certo senso, perché non se l'aspettavano. Avrebbero potuto annientare le forze alleate, invece non ce la fecero. 1967, i Beatles pubblicano nel Regno Unito l'album Sgt.
1: Pepper's and Lonely Hearts Band.
0: Brava, e noi fra poco ascolteremo qualcosina. 1986, la comunità europea adotta la bandiera europea. Oggi è anche la giornata mondiale della sclerosi multipla, mentre in Italia è la giornata del sollievo.
1: In che senso?
0: Non lo so che cosa bisogna sollevare, presumo il sollievo mentale, insomma qualcosa.
1: E allora che cominci a funzionare, perché guardi.
0: Il sollevamento pesi non credo.
1: No.
0: Va bene.
1: Bisogno di un po' di sollievo.
0: Vero. Allora, fra poco torniamo con i santi di oggi, i nati del giorno. Nel frattempo, papà deve

0: soltanto due versi, no, io becco sempre l'altro, no? Non c'è niente da fare. Va bene, siamo tornati indietro nei mitici anni 90, che erano belli, è inutile, l'abbiamo più volte detto che noi ci sguazzavamo.
1: Questo era esattamente il 1991.
0: Esatto, proprio in pieno.
1: You.
0: Ten Sharp. Sì. E vabbè. E allora, abbiamo detto, stiamo parlando delle feste, oggi la chiesa celebra San Filippo Neri, sacerdote, che nacque a Firenze nel 1515, si trasferì...
1: State buoni se potete.
0: Brava, si trasferì giovane a Roma, dove divenne famoso come il secondo apostolo di Roma, pensi un po'. Riuscì ad attirare intorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, impegnandoli in attività ricreative all'interno della vita dell'oratorio, quindi il fondatore degli oratori. E quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Filippo, noi ne conosciamo qualcuno, Pippo, insomma...
1: Io conosco una Pina.
0: Una Pina?
1: Sì, una Pina. Pina perché in realtà si chiama Filippa.
0: Filippina.
1: Non ho mai capito perché si facesse la chiamassero Pina, però comunque la mia amica Pina oggi fa l'onomastico.
0: Giuseppe,
1: sì,
0: no,
1: esatto.
0: Pina. Ma comunque i nati del giorno, guardi, oggi c'è un parterre perché c'è un certo John Wayne, 26 maggio 1907. Attore statunitense. Poi c'è quello che faceva Allegria,
1: Mike Buongiorno. Va bene.
0: Un certo Mike Buongiorno, 26 maggio 1924. Miles Davis, trombettista, compositore statunitense jazz. Ma a proposito di musicisti, noi non siamo da meno con Nicola Piovani, 26 maggio 1946. Certo, c'è un po' di differenza, però con Miles Davis. E poi Lenny Kravitz, il suo manzo preferito, uno dei suoi manzi preferiti. Polistrumentista e produttore discografico. Luca Toni, calciatore, vabbè, penso che lo conosce, almeno Luca Toni lo conosce almeno.
1: Chi,
0: dai.
1: Luca oppure Toni?
0: Sì, vabbè. I morti del giorno: Sidney Pollack, regista, attore, produttore cinematografico USA, e Laura Biggiotti, stilista, vabbè, famosissima anche lei. Va bene. Io sempre ho questo. Mi sembra di parlare in un imbuto, tipo che. In un.
1: Guardi, adesso vengo io a controllare.
0: Sento, quell'effetto tipo quando vai a parlare in una casa che senza mobili, c'è presente, tipo che ti rimbomba tutto. Ecco, la stessa.
1: Ah, curioso.
0: Vero? Sì. Va bene. Quindi io potrei dire che si sta da Dio. Non lo dico. No, perché dopo non lo dico. volevo appigliarmi, però invece ne abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato di Bram Stoker e quindi di Dracula.
1: E quindi che cosa mi vorrebbe mandare? Scusi,
0: sa che c'è una canzone che è uscita proprio in questi giorni. La stiamo mandando da poco noi, che si chiama proprio Dracula.
1: Ecco,
0: e chi la canta si chiama Impala. Cioè, lui non deve essere impalato.
1: No, mamma mia, ma scusi, mi fa impressione.
0: Giuro,
1: no.
0: Si chiama così il cantante e noi ce la gustiamo.
1: L'avrà
0: adesso
1: fatto apposta,
0: non lo so.
1: E certo, per forza.
0: Può essere.

0: questo video mi ricordava quella serie TV che guardavo io, Walking Dead.
1: Walking Dead. Sì, Dead. Sì, sì. E a tal proposito io le vorrei perché non voglio parlare male delle nuove generazioni, sì, assolutamente, sì, sì. Però un po' strane sono, diverse forse, e forse sì, sarebbe meglio dire sì. Diverse, talmente diverse, pensi che un cinema canadese ha proiettato un film con velocità 1,5.
0: L'avevo presente, sentita questa notizia.
1: Per attirare proprio la generazione Z, perché dicono che ormai
0: sono
1: è quello
0: abituati.
1: Il livello della nostra soglia di attenzione.
0: Sì.
1: Vengo e mi spiego. In Quebec, un festival cinematografico, in Quebec, in Canada, certo. Un festival cinematografico ha deciso di proiettare questo film a velocità 1,5.
0: Per chi è un pochettino più anziano, è un po' come quando mettevi le cose da 45 a 77
1: esatto,
0: giri.
1: Esatto, quindi a velocità aumentata. Il film si intitola 70. Amour Apocalypse, film di Anne Mond, ed è stato mostrato in questa versione accelerata da 66 minuti invece dei 100 originali.
0: Cioè, ragazzi,
1: ci rendiamo conto?
0: E parlavano tipo così.
1: Diciamolo che questa scelta nasce da una provocazione.
0: Certo,
1: è ovvio, parlare delle nuove abitudini di consumo della generazione Z, sempre più abituata a guardare questi contenuti velocizzati, dai podcast, alle serie TV, fino ai video su TikTok. Infatti io non ce la faccio, non riesco a seguirli.
0: Fino alla fine
1: no,
0: assolutamente. Però neanche così veloci, cioè, ragazzi.
1: Del resto l'obiettivo del festival era proprio questo: non rendere il cinema più veloce, ma aprire ad una riflessione. Perché oggi facciamo così fatica a restare concentrati?
0: Perché
1: quanto i social hanno modificato la nostra soglia dell'attenzione? Assai, ve lo dico io, perché io proprio non riesco. E soprattutto, siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta ed immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla?
0: Non credo.
1: C'è chi considera questa iniziativa intelligente, perché accende il dibattito, cerca di parlare alle nuove generazioni con il loro linguaggio. Altri invece la vedono proprio come una sconfitta culturale.
0: Direi l'esatto opposto della New Age.
1: Sì, esattamente. Non lo so, voi cosa ne pensate? Io invece penso che la riflessione in questo caso sia giusta, e sia corretto farla.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Non lo so, vediamo, magari scriveteci al 3937 104 e 400, magari commenteremo.
1: Poi magari il film verrà riproiettato in forma ridotta,
0: in forma lenta,
1: per venire incontro alle nostre capacità mentali.
0: Soprattutto le mie, che non capisco ogni volta, che dico che oppure mi addormento, quindi magari durante il film.
1: Ai.
0: Va bene, allora adesso andiamo subito col primo break, dopodiché sapete bene che ieri ci sono state le amministrative,
1: vi daremo
0: qualche dato,
1: elezioni,
0: i dati. Ma rimanete con noi, ciao!
2: È tuo il 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: E lei, quando si dice che insomma da amici o dai talent non escono brave cantanti, bravi cantanti, possiamo anche smentirlo, perché comunque Gaia è una di quelle che ci piace, no? Almeno, e ha partecipato a entrambi i talent più famosi, quindi sia X Factor che Amici. E allora, stavamo dicendo, ieri giornata campale, ieri sola, non, anche domenica insomma c'è stata,
1: sì,
0: oltre
1: diciamo
0: tutto
1: che
0: il
1: ieri,
0: dietro le quinte.
1: Guardi, ieri io sono passata a tardi dalla scuola che rappresentava il mio seggio elettorale.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Erano ancora tutti lì a lavorare.
0: Sì. Effettivamente tardavano tantissimo ad arrivare i risultati, anche perché presumo sia per il voto disgiunto, quindi saranno usciti pazzi, ma soprattutto
1: infatti,
0: anche per le circoscrizioni, logicamente.
1: Sì, sì, perché quest'anno c'è stato il ritorno straordinario, incredibile delle circoscrizioni, che hanno segnato un boom.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Adesso vedremo insomma come
1: nel frattempo
0: finire.
1: Io però ho i risultati
0: abbiamo già quelli definitivi, che sono
1: definitivi,
0: per quanto riguarda
1: non
0: i
1: parlo dei nomi dei consiglieri, parlo solamente dei risultati a livello numerico. E allora, vabbè, lo sappiamo bene o male, in linea di principio Cannizzaro è stato eletto sindaco,
0: sì, quasi un plebiscito, diciamo,
1: quasi su un plebiscito. Il voto alle liste, diciamo, consegna una presenza ridotta al centro-sinistro nella nuova aula battaglia,
0: sì.
1: Con uno scrutinio definitivo, 196 sezioni su 196, si completa il quadro del voto alle liste per le comunali di Reggio Calabria, e questo dato conferma la forza della coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro, eletto sindaco, con il 65,68% e il 59.214 voti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Le liste del centrodestra raccolgono complessivamente 61.221 voti, pari al 69,52%, ottenendo 24 seggi in consiglio comunale. Il primo partito della città è Forza Italia.
0: Sì.
1: Che conquista 5 seggi, e subito dietro, praticamente appaiata, la lista Cannizzaro sindaco, che conquista anche lui 5 seggi. La distanza tra le due liste è talmente minima, appena 24
0: anche
1: voti.
0: Anche Fratelli d'Italia comunque si è difesa, insomma, e anche
1: quindi vediamo che il centrodestra domina il voto di sinistra. Non è solo un successo personale del candidato sindaco, ma una spinta ampia dell'intera coalizione. Dietro Forza Italia e Cannizzaro sindaco si piazza Fratelli d'Italia con 4 seggi.
0: Sì.
1: Buon risultato anche per Reggio Futura, la lista civica promossa da Scopelliti, che raccoglie 7.223 voti con l'8,20% e ottiene 3 seggi. La Lega si attesta a 5.998 voti, pari al 6,81% con 2 seggi.
0: E credo questo
1: stesso
0: non è
1: numero...
0: ufficiale, scusa Rita, giusto per notizia, dovrebbe essere il primo eletto della Lega, Caridi, che è stato il
1: sì, io ho detto
0: diciamo,
1: prima che non
0: più...
1: sappiamo,
0: no,
1: non
0: ma
1: sappiamo
0: dovrebbe essere
1: no,
0: quasi definitivo,
1: voti,
0: insomma,
1: non sappiamo i nomi,
0: non
1: ancora
0: sappiamo
1: dei...
0: i numeri, ecco, però sappiamo che dovrebbe essere il primo
1: stesso
0: eletto.
1: Numero dei seggi per Alternativa Popolare, che raggiunge il 4,82% dei votanti. Entrano in consiglio anche Noi Moderati con il 4,30%, Insieme Si Può con il 3,78% e Azione con Calenda con il 2,50%. Per ciascuna di queste liste scatta un seggio.
0: Sì. Quindi rimane fuori UDC.
1: Restano fuori Reggio Protagonista,
0: sì,
1: e Unione di Centro con lo 0,95%.
0: Sì, sì, sì.
1: E adesso andiamo al centro-sinistra,
0: certo,
1: che si ferma al 24,45%,
0: sì,
1: con 7 seggi. Il Partito Democratico è la lista più votata con il 9,48% e 3 seggi. Seguono La Svolta con il 3,91%, Alleanza Verdi e Sinistra pari al 3,64% ed entrambe ottengono un seggio.
0: Sì.
1: Un seggio anche per Reset, che raccoglie con il 2,50%, e per Avanti PSI Italia Viva PRI Casa Riformista il 2,48%. Resta senza seggi la lista Battaglia Sindaco pari al 2,44%. Lamberti e Pazzano fuori dai seggi. Perché si fermano Edoardo Lamberti Castronovo a 2,98%.
0: Nel
1: dettaglio Cultura e Legalità arriva al 2,3%, mentre Reggio Normale si ferma a uno 0,94%.
0: Perdona, Rita, mi risulta a me 5,10 Lamberti il totale, mentre
1: questi sono 4, i voti 47. Delle questi sono i risultati delle 7:20 di questa mattina.
0: Ok, io allora forse ce l'ho più definitivo, ma comunque non la cosa che conta è che non hanno seggi.
1: Anche Saverio Pazzano resta fuori dall'aula battaglia. La lista La Strada ottiene un 3,05%, ma non conquista seggi.
0: Quindi per poco entrambi non ce l'hanno fatta, alla fine.
1: Praticamente sì.
0: Va bene, va bene. E poi per quanto riguarda invece logicamente i consiglieri, ancora tutto da vedere.
1: I consiglieri ancora non abbiamo la lista completa, perché in alcune sezioni si stanno
0: ancora. Sì, ci sono tante schede nulle, schede insomma tante cose. Così come nella circoscrizione sappiamo che dovrebbe essere 4 su 5 per il centrodestra, eccetto quella dove dovrebbe aver vinto Muraca, però anche questo attendiamo conferma, ma vi daremo come nostro dovere fare altre notizie nel corso della mattinata. Va bene, ok, ci ascoltiamo un po' di musica, che dici?
1: Dico di sì.
0: L'abbiamo detto prima che oggi proprio pubblicavano l'album, quello là che io non so nominare esattamente, Sgt. Pepper eccetera
1: Sgt.
0: eccetera
1: Sgt. Pepper and Lonely Hearts Band.
0: E quale migliore canzone se non questa qua, Penny Lane, che è proprio un manifesto dei Beatles.

0: cosa bella del nostro almanacco è che almeno possiamo collegare delle canzoni, no? Che magari hanno fatto in questo caso la storia, no? Della musica. Allora, ricordiamo che oltre, vabbè, alle elezioni, noi stiamo seguendo anche passo dopo passo il Roland Garros, giusto?
1: Certo.
0: Quindi lei sicuramente ci parlerà di qualche...
1: Sì,
0: vittoria,
1: sì,
0: ieri,
1: sì, sì. Allora ieri c'è stato un derby.
0: Io mi seggo.
1: Si segga. Ieri c'è stato un derby e Cobolli al secondo turno del Roland Garros ha battuto Pellegrino in 3 set. A me è dispiaciuto perché io non li reggo bene questi derby. Purtroppo no. E, vabbè, lo sappiamo, Cobolli è più giovane.
0: Sì, vabbè.
1: Ha più esperienza
0: anche,
1: pure
0: più
1: nonostante la giovane età, ha più esperienza, perché rendiamoci conto che Andrea Pellegrino praticamente ha cominciato a giocare l'altro ieri.
0: Sì.
1: Nonostante abbia 29 anni, ha cominciato praticamente l'altro ieri. Oddio, lui era già felicissimo di aver passato le qualificazioni, perché guardate ragazzi che passare le qualificazioni del Roland Garros è veramente terribile. E quindi comunque Cobolli, Flavietto.
0: Però farà tanto secondo me anche il fatto di Cobolli o di Darderi, che già sono comunque nella top 10.
1: Sì, sono nella top 100 comunque.
0: Ma no, addirittura nella top 20 entrambi.
1: Top 20,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi
1: Flavietto ha trionfato e ha battuto Andrea Pellegrino per 6-4, 7-6, 6-3. Quindi il secondo set gliel'ha fatto proprio, come si dice, sudare. Sì. In 2 ore e 25 minuti di gioco. E adesso il romano affronterà al secondo turno il cinese numero 42 del mondo. Lo ripeta.
0: Ma oggi scende in campo pure il rosso o no? Non scende.
1: E comunque sì, è vero, guardi che Cobolli è il numero 10 del mondo.
0: È apposta, dico io, mentre l'altro è 14 se non ricordo male, Darderi o no?
1: 14, ora come 16. Ora non lo sappiamo.
0: Vabbè,
1: abbiamo perso. Abbiamo perso.
0: Vabbè, è passato anche Cina, è passato Berrettini. Insomma, nuovamente
1: Berrettini,
0: cominciamo ad avere l'armata.
1: È stato Berrettini. Fantastico. Berrettini.
0: Lei lo sapeva che invece la Errani e la Paolini non saranno insieme? L'ho scoperto ieri, ho guardato, sì,
1: dice?
0: Si sono separate la Paolini e dunque
1: hanno litigato?
0: Dunque, non credo, però la Errani
1: comunque ieri Paolini
0: campo.
1: Ha vinto contro Jastremska per 7-5-6-3.
0: Sì. La Errani comunque scenderà in campo con una austriaca, adesso mi sfugge il nome.
1: Ma forse questo era necessario, sa?
0: Sì.
1: Perché da quando giocano questo doppio, Jasmine non fa che perdere, allora.
0: Dice meglio.
1: No, dico.
0: Venire
1: è così.
0: E in più giocherà anche la Errani, anche, chiedo scusa che la interrompo,
1: prego.
0: Con Vavassori il misto, giocheranno insieme.
1: Ah,
0: sì.
1: Il misto. Sono molto contenta. Stavamo parlando di Berrettini. Berrettini ha battuto Fuksovics.
0: Sì.
1: Per 7-6, 5-7, 1-6, 2-6 e quindi buona la prima. Siamo molto contenti di averlo
0: però,
1: visto così in forma.
0: Berrettini, vai avanti però, non ti fermare poi, cioè nel senso dai.
1: Ma sono stati 5-7, incredibile.
0: No, torna quello che eri, che ci facevi sognare. Berrettini.
1: Va bene, ha passato questo primo turno.
0: Comunque,
1: adesso vediamo che cosa succederà.
0: Oggi saranno contenti gli amanti del tennis perché scenderà in campo
1: Yannick Bell.
0: Oltre che anche Arnaldi, cioè che dopo quello che è successo l'altra volta. Insomma, alle 11 tocca a lui e vabbè, facciamo tutto il tifo. Vediamo oggi se si farà perdonare, anche se non c'è bisogno di farsi perdonare. Però sappiamo che purtroppo

0: va bene, possiamo dire che è tornato il cantautorato genovese, seppur con le dovute proporzioni. Con le dovute proporzioni, attenzione, subito.
1: Cantautorato genovese, ora non esageriamo.
0: Vabbè, abbiamo Olli, abbiamo Brescia, abbiamo insomma tanti.
1: Stia calmo, il cantautorato
0: diciamo,
1: genovese.
0: Bruno Lauzi, Tenco, Paoli, eccetera,
1: Paoli,
0: eccetera.
1: Forse
0: Ricky Gianco pure era di quella zona.
1: Poi ci vogliamo anche mettere De André, non
0: De
1: lo so.
0: Ah, De André, certo, il Creuse de Ma.
1: Il cantautorato il genovese. No.
0: Vabbè, però è tornato nel, in piccolo,
1: vabbè,
0: con le dovute proporzioni.
1: Stia calmo. Va si bene, prenda qualcosa per la febbre intanto che io le parlo del Milan.
0: Vede, vede, questi sono dei colpi bassi, questi li chiamo colpi bassi.
1: Sapevo che avrebbe reagito così. Milan, oh,
0: tutti fuori, tutti a casa,
1: bravo, come facciamo a saperlo?
0: Perché lo so, io sono il primo a dire tutti a casa.
1: E infatti è andata proprio così.
0: Vogliamo
1: Cardinale, cosa ha fatto Cardinale?
0: Fatti vescovo.
1: Dopo il campionato in Champions, Red Bird, chiamato così Cardinale, Red Bird.
0: Perché fa parte di questa società che sono ricchissimi, però non lo spillano una lira.
1: Ok, in ogni caso adesso dovrà per forza tirare fuori qualcosina.
0: I soldini?
1: Sì, perché ha fatto tabula rasa.
0: Era ora, direi.
1: Tabula rasa, sì signore, ha cacciato Allegri,
0: sì,
1: Tare,
0: sì.
1: Furlani, Moncada.
0: Sì, e forse anche Ibrahimovic.
1: Salvato soltanto Zlatan Ibrahimovic.
0: Però ci sono degli striscioni in giro che dicono Ibra, Matindi. Ecco,
1: sì, gli striscioni ci sono, sì, è vero. Sì, sì, perché c'è gente che dice l'unico che doveva cacciare se l'è tenuto.
0: No,
1: perché?
0: L'unico no, perché comunque è stato un concorso di colpa praticamente. Raga, ricordo questa piccola cosa, che noi siamo stati in Champions dalla seconda giornata fino alla penultima giornata.
1: Sì, l'ha detto
0: sempre,
1: ieri, mi ricordo.
0: Sempre.
1: Mi ricordo che
0: due volte solo non siamo stati in Champions e sono stati le due più importanti, la prima giornata e l'ultima. Va bene, va
1: comunque
0: bene.
1: E tu, sì, i commenti sono concordi nel dire che ha lasciato l'unico che non serve assolutamente dica lei al posto mio.
0: Io direi una parola in latino, repulisti, cioè proprio togliamo tutto, proprio come dire, sa, nell'ambito della, degli appalti, no? diciamo dei lavori edili, c'è la scarificatrice, che sarebbe quella macchina che toglie di sana pianta tutto l'asfalto. Ecco, quella
1: così
0: servirebbe.
1: Si chiama
0: scarificatrice.

0: mance. Il prodotto di scarifica, cioè quel pietrisco, viene tutto tolto e mandato al macero, e poi si rifà tutto di nuovo, il tappetino, tutti i vari strati.
1: Vedo.
0: Sì, in quel settore si fanno tutti i vari strati, perché bisogna rifare i vari strati, non soltanto il superficiale.
1: Chissà perché se l'è tenuto.
0: Sa perché tante fosse, ci sono tante fosse nelle città ormai? Perché si usa fare direttamente lo strato superiore, quindi non fare quello che c'è sotto, e quindi l'asfalto si sgretola,
1: certo,
0: facilmente. Non ci sono le fondamenta, per restare in tema biblico, ecco. Oh, quindi tutto via, ripulisci, rifonda. Paolo Maldini, serve Paolo Maldini, per favore.
1: Lo chiami, cosa le devo dire io?
0: Prendete anche Galliani, ma anche qualcuno dei Berlusconi, almeno ci mettono i soldi, ma rifondate tutto, per favore, perché è impossibile fare, ci spendono in giro tutti, a noi e alla Juventus.
1: Qualcuno venga, qualcuno venga a prendersi quest'uomo, perché vedo delle goccine di sudore.
0: No. Io ormai l'ho preso a ridere, perché però la cosa bella è che ci prendono in giro al 50% a noi e al 50% alla Juventus. Non era mai successo nella storia che entrambe non si qualificassero per la Champions. Mai successo nella storia. Le due squadre più titolate in
1: Coraggio,
0: Italia.
1: Coraggio, vado a prendersi un caffè, no, anzi, no, ormai, è meglio una tisanina.
0: Ormai tra Regina e Milan, non so dove piangere di più.
1: Senta, andiamo in break.
0: Sì, ecco, forse è la migliore cosa. Però prima noi ci sentiamo questa canzoncina qua. Attenzione, perché lui oggi fa il compleanno ed è il suo manzo preferito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: Allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale e il servizio della redazione.
3: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
1: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Eccolo qua il Francesco Gabbani con quei baffetti da sparviero. Chi è che diceva? Con quei baffetti da sparviero. Chi
1: è che lo diceva? Ma siamo ritornati agli anni Ottanta con i baffetti da
0: cosa? Era Marina Riba di Meana, la sì, l'imitazione.
1: La,
0: di...
1: l'imitazione di Marina Riba di
0: Gianfranco D'Angelo, di... sì.
1: Ma come fa a ricordare certe cose?
0: Io così, cioè, sblocco quei ricordi. Con quei baffetti da sparviero.
1: Anche la voce si ricorda.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora invece mi è appena arrivata una notizia che... mi rattrista, che mi rattrista parecchio, perché a quanto pare Belen Rodriguez è stata, si è sentita male, è stata soccorsa e portata in ospedale.
0: Sì,
1: verso le 7 alcuni condomini hanno segnalato urla e richieste di aiuto provenienti dall'appartamento di Belen in zona Brera a Milano. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco. L'intera via è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. A quanto si apprende, inizialmente la showgirl, che si trovava da sola in casa, si sarebbe barricata all'interno. Dopo oltre 3 ore di mediazione, quando i pompieri hanno iniziato a forzare la porta d'ingresso, la donna poi avrebbe deciso di aprire. In evidente stato di agitazione, Belen è stata portata in codice giallo al policlinico per accertamenti. Ora, che cosa succede? Come sempre, tra Belen Rodriguez e la carne da macello, ultimamente io non noto alcuna differenza. Questa donna non sta bene, non sta bene da parecchio tempo. Lei ha parlato delle sue problematiche, delle medicine che prende e di tutto quello che le sta accadendo. Ha sempre i riflettori puntati addosso, se ne è stato fatto un caso mediatico. Sono successe anche delle cose, doveva condurre il Grande Fratello, se non ricordo male.
0: Sì. Non lo sapevo questo.
1: E invece poi all'ultimo secondo il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, guardi, io non faccio differenza tra le due cose, perché per me
0: alta televisione,
1: esatto, perché per me poi a quanto pare all'ultimo secondo l'ha saputo sabato, è stato fatto il nome della Lucarelli
0: a condurre addirittura.
1: Sì,
0: Lucarelli,
1: sì. Inoltre c'è stata la questione dell'incidente. Un incidente di cui Belen sarebbe stata protagonista, un incidente stradale durante il quale sarebbe apparso evidente il suo stato d'animo turbato, e a quanto pare Belen avrebbe investito con la sua macchina, avrebbe preso in pieno un motociclista e poi un'altra macchina mentre erano fermi allo stop. La cosa più grave poi che poi Belen prima è scesa dalla macchina urlando, facendo il caos, e poi è scappata. Insomma, il fatto che non stia bene è evidente a tutti, no?
0: Ma ci dispiace comunque umanamente, logicamente, sempre.
1: Però marcire sulla fragilità altrui è una cosa abominevole.
0: Vabbè, in Italia lo sappiamo, vabbè, non solo in Italia, nel mondo è così.
1: Direi anche poi... basta. Sì, era l'Isola dei Famosi, ecco, mi sono ricordata. Credo che questo sia stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
0: Direi. Vabbè, speriamo che stia bene, poi vi daremo nel corso delle nostre trasmissioni gli aggiornamenti dovuti. Va bene. Una canzone senza tempo, potremmo dire, una a mio avviso delle più belle di Vasco Rossi, andremo a sentirla a breve, perché ci chiede qual è il senso della vita, no? Un po'. E ce lo chiediamo ancora tuttora anche noi, e lui ci dà diverse spiegazioni di quello che potrebbe essere un senso.

0: D'altronde, come smentirlo? Domani è un altro giorno, come disse Rossella O'Hara, no? Come, chi è che lo disse?
1: Rossella O'Hara.
0: E quello invece rispose: grande, ma francamente me ne infischio.
1: Va bene. Invece sa di che cosa non ci infischiamo noi?
0: Di che?
1: Del fatto che dal 29 maggio al 2 giugno.
0: Aspetta, lei mi deve dare il tempo, bella. Non è che sono subito io.
1: Sul lungomare Falcomatà ci sarà il Calabria Pizza Fest. Reggio Calabria si prepara infatti ad accogliere la prima edizione del grande villaggio dedicato alla pizza. Ci saranno 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio. 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza.
0: Wow.
1: E che cos'è la pizza se non la regina?
0: Quell'apostrofo rosa scritto tra le parole hai fame.
1: Questo è bellissimo, me la devo segnare, E allora, con gusto, con la musica, con la convivialità, la prima edizione del Calabria Pizza Fest si aprirà il grande villaggio in cui la pizza incontra le eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento, organizzato da Progetto Touring, sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle 18 all'1, con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura. Raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring canale 87 del Digitale Terrestre.
0: Il nostro famoso digitale.
1: Protagonisti dell'evento saranno importanti maestri pizzaioli italiani, che poi lei ci dirà, chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale, dall'anduia di Spilling al bergamotto di Reggio Calabria, dal caciocavallo silano alla cipolla rossa di Tropea, fino ai salumi, ai formaggi, alle conserve tipiche del territorio. Ma non solo degustazioni, fermo con la bava lei. Il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività, tra i quali le Masterchef per imparare a fare la pizza, quella vera, con le proprie manine.
0: Lavate le mani prima di fare la pizza, ovvio. Anche se ti danno quel gusto in più quando sono sporche.
1: Non si dice. Poi ci saranno anche attività per i bambini, naturalmente. Laboratori.
0: Però la mia domanda è: quanto si paga?
1: Quanto vuole che si paghi? Pochissimo, è ovvio. Pochissimo. 16 euro. 16 euro per mangiare. Per entrare nel villaggio, niente. Per fare le masterclass, niente. E per partecipare attivamente ai concerti, ai talk, eccetera eccetera, niente.
0: Insomma, 16 euro giustamente. Se volete il menù completo, vi ricordiamo che c'è una pizza, poi c'è che cosa?
1: La pizza di tutti, logicamente.
0: Poi ci sarà che cosa?
1: La bibita,
0: rigorosamente made in Calabria, ricordiamolo questo.
1: Il dolcetto, dove lo metto nel mio stomaco, dove lo vuole mettere il dolcetto?
0: Il caffè. Che bello caffè. Ragazzi, e noi vogliamo dire intanto che già abbiamo tutto il programma stilato e già vi dico venerdì quello che ci sarà, ovvero alle 18 inaugurazione e apertura del villaggio. Poi noi già saremo lì sul pezzo, noi di Touring, logicamente, con il Walking Radio, speaker e DJ che animano la serata. E alle 19 comincerà.
1: Lei è speaker o DJ in questo caso?
0: Un DJ, non lo so, nessuno dei due.
1: Come?
0: No, tutte e due, tutto. No, DJ, due. DJ, no,
1: no
0: speaker.
1: Speaker.
0: Io speakerizzo io. Poi aspetti che metto il loop qua, altrimenti ci andiamo di brutto. Alle 19 inizia la show cooking con Sapori di Calabria, questo è il tema, e ci sarà un grandissimo, quello che io definisco sempre l'Iginio Massari della pizza.
1: Dica.
0: Ovvero Luciano Sorbillo, niente po' di meno, cioè uno dei più grandi pizzaioli, maestri pizzaioli italiani, napoletano logicamente, ambasciatore della pizza Napoli nel mondo, ma anche Daniele Strangio, chef Dust Restaurant, e Davide De Stefano di Gelateria Cesare. Poi sempre noi ricominceremo alle 20:30 con il Walking Radio, saremo, anche se noi saremo sempre lì, non è ci andiamo, no, a casa, infatti, noi siamo là a mangiare,
1: questo è a parte, diciamo.
0: E poi alle 22 DJ set bellissimo del Vespa Club, e poi negli altri giorni, poi è inutile che ve le diciamo tutti,
1: no, un giorno alla volta, un giorno alla volta, certo,
0: tante band, tante, ma di tutto,
1: insomma,
0: di
1: però
0: più.
1: Se volete seguire l'evento sulle pagine ufficiali e potrete scoprire tutte le anteprime, oppure visitare il sito calabriapizzafest.it.
0: Però anche sui social, insomma, c'è una bellissima pagina Facebook, Instagram, e ricordiamo,
1: cos'è, raffreddato?
0: Ricordiamo, si dice Pizza Fest, ma in realtà è un, tutto un vero e proprio made in Calabria, perché è tutta la filiera per fare la pizza, ma e non solo, tutto ciò che è fatto, che porta in alto la calabresità nel mondo. Ah, che bello, che bello, che bello. Va bene, va bene. Io adesso vado, me ne vado con i pinguini. Sì, sì, perché fa caldo, comincia l'ideale è andarsene.
1: Se ne vai in Antartide? Sì.

0: va bene, nel frattempo noi seguiamo, non abbiamo, non stiamo dimenticando di controllare i vari siti, insomma, sia quello della, del comune di Reggio Calabria che quello di Ligendo, insomma, a mano che arrivano i risultati. Siamo, mi sembra, 187, avevamo detto,
1: sì,
0: sezioni.
1: 187, manca molto poco.
0: Mancano poche sezioni per dare i dati definitivi anche per quanto riguarda i numeri, per quanto riguarda i vari consiglieri. In compenso stanno cominciando ad arrivare già i primi dati per quanto riguarda le circoscrizioni invece, no? Sappiamo, insomma, già vi posso dire, giusto perché ce l'ho aperta adesso, quella riguardante la prima circoscrizione di Reggio, che è totale preferenze 6.054, il consigliere che ha raggiunto, diciamo, più voti di tutti è Gaetano Clemenze con 755 voti, poi a seguire, anzi no, chiedo scusa, Bruno Restucci 810, insomma differenza di poco perché si passano una trentina di voti, poi adesso vi diremo tutti i vari consiglieri che sono stati, i vari presidenti di circoscrizione che sono stati eletti. Va bene, nel frattempo linea al break e poi torniamo e vi diamo altre info. Giusto?
1: Giusto.
0: A dopo.
1: A dopo.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: lo sappiamo.
1: Cosa mi ha messo?
0: Ma noi adesso, lei è partita porno. Subito qua, perché ma adesso tocca a noi, care. Oh, subito loro di prepotenza volevano entrare, poi vi mettiamo dopo.
1: Ma che di prepotenza? Ma che di prepotenza?
0: Queste arrivano qua subito, arrivano a Sanremo e cominciano a diventare già nazional popolare.
1: Ma che sta dicendo?
0: Niente,
1: ma cosa
0: mi devo
1: fatto?
0: Giustificare la cretinata che ho fatto. Vabbè. Perché noi ci mettiamo a spettacolare dietro le quinte e poi ci che facciamo queste cose.
1: Ma che vergogna.
0: Va bene, va bene. Va bene, scusate, chiediamo scusa alle bambole di Pezza, ma tanto sono bambole, quindi ce l'hanno ancora le bambole. Sì.
1: Ma certo!
0: Allora, chiediamo scusa. Allora, subito dopo vi manderemo, nel frattempo vi teniamo come sottofondo, perché
1: in
0: è bellina
1: caldo.
0: La canzone, sì. Allora, di cosa ci vuole parlare, mia cara?
1: Ne voglio parlare della nuova dieta che in America sta spopolando.
0: Sì.
1: E pare, cioè no, viene spacciata come la dieta che seguiva Gesù Cristo, ma non è vero niente.
0: Addirittura, sì. Cioè cosa non si fa per poter vendere una dieta? Okay.
1: Mamma mia, la chiamano infatti Biblical Diet.
0: Sì.
1: Sì, e sui social viene raccontata come una sorta di alimentazione miracolosa.
0: Mm. Quindi che c'è il pane azimo, c'era qualcosa
1: c'è.
0: Di quel periodo, ci saranno i datteri.
1: Il pane azimo c'è.
0: Okay.
1: Ad esempio il brodo di ossa, che mi sta guardando così male, ambasciatore non porta pene, no porta...
0: Esatto, vabbè.
1: È al plurale, no?
0: No, ma stavo pensando.
1: Al plurale.
0: Cioè, brodo di ossa, uno proprio gli passa la fame, è normale che uno
1: si mangi. Sì. Latte crudo.
0: Latte crudo?
1: Crudo, non
0: vabbè,
1: capisco cosa voglia dire.
0: Non pastorizzato.
1: Miele non pastorizzato. Non capisco cosa intendano dire. Comunque pane azimo sì, e altri ingredienti citati nella Bibbia. Che diventano la nuova alimentazione appunto che spopola tra il popolo dei TikToker. Ma dietro questa tendenza virale in realtà c'è molto di più e c'è da farci parecchia attenzione. Algoritmi innanzitutto, business digitale, influencer cristiani che sta andando ora con
0: qualcosa.
1: C'è pure
0: questa novità adesso,
1: sta andando molto di moda. No, l'influenza, mi segua.
0: Sulle mani per un alleluia. Datemi un amen. No, ok.
1: Pseudoscienza.
0: Sì.
1: E una crescente sfiducia verso il cibo industriale moderno. E qui io un poco sarei anche d'accordo. E tutto il resto invece che mi trova sfavorevole.
0: Cioè, ci vogliono far mangiare i grilli che volete. Scusate.
1: I creator la stanno trasformando in un fenomeno globale.
0: Mm-hmm.
1: Tra ebook e coaching spirituali, che però di spirituale hanno soltanto la voglia di fare soldi,
0: solo il nome.
1: Però medici e psicologi evidenziano rischi e differenze con altri movimenti alimentari tradizionali, come quello che si sta diffondendo ad esempio in Kenya. Allora io voglio fare presente che
0: c'è in Kenya?
1: Io voglio fare presente che ormai siamo dentro un romanzo distopico, ce ne siamo accorti, no? Al fanatismo cristiano questo mancava. Che sta spopolando negli Stati Uniti. E io voglio fare presente che in Palestina 2000 anni fa mangiavano il latte crudo e il brodo di ossa perché non c'era nient'altro.
0: Esatto. Il massimo erano due pesci crudi che magari potevano sempre se riuscivano a pescarli.
1: Non mangiavano la bistecca. Perché non c'era e quindi si buttavano sulle lenticchie che fanno benissimo.
0: Ma non solo, credo
1: carità.
0: Che anche gli animali fossero sacri o no? Se, almeno non tutti, ma diversi erano sacri.
1: Il maiale sicuramente.
0: Che all'epoca c'era
1: il maiale
0: l'ebraismo.
1: Non si poteva
0: no?
1: mangiare.
0: Quindi perciò. C'era l'ebraismo.
1: Ma tutto questo va bene, la selezione naturale che sta operando.
0: Esatto, io chiamerei sempre in soccorso Noè, direi di costruire una bella arca.
1: No, Noè è troppo,
0: dice.
1: Perché poi prende tutti,
0: troppo.
1: Belli e brutti.
0: Dice.
1: Certo, però, lasciamogli insomma, la loro alimentazione.
0: Ci facciamo raccomandare, un posticino lo troviamo.
1: Lasciamogli la loro alimentazione biblica.
0: Dice, ma un posticino tra i gabbiani e i formichieri magari non lo troviamo se ci ficchiamo.
1: I formichieri, no.
0: Chissà cosa. Siamo divisi per specie, lei oppure in modo promiscuo. Boh. Va bene.
1: Mannaggia.
0: Allora, indovini che canzone mettiamo adesso? Guardi, vediamo se riesce a capirlo.
1: Porno?
0: Come ha fatto a capirlo?
1: No, così.
0: Ma lei è veramente brava, ragazzi. Lei è una pranoterapeuta proprio.

0: leggiamo.
1: Simone, mi scusi, com'è che si legge?
0: Porno. Non si legge così.
1: Non avevo capito.
0: Così dice, direbbe.
1: Non sentivo,
0: così è lei. Cleo.
1: Che ne
0: insomma,
1: so.
0: Uno dei due.
1: Non sentivo come si legge.
0: L'ho detto più volte. Vuole che lo ripeta ancora?
1: Come
0: no.
1: Si legge?
0: Sì, sempre in quel modo.
1: Sempre in quel modo.
0: No, stavo dicendo che è una delle, di quelle canzoni che noi abbiamo scoperto quasi senza volerlo. E poi ci piace tantissimo, sia il video, insomma, loro sono veramente fenomenali.
1: Lei mi è diventato rosso.
0: Io no, sì. Assolutamente, anche perché stiamo parlando di altro qua, che vuoi. Lei cerca di mettermi, non deve mettermi in difficoltà.
1: No, io in difficoltà, ma perché, scusi, perché dovrei metterla in difficoltà? No, parliamo di Papa Leone XIV.
0: Ah, addirittura, sì, anche sì. Posso dire una cosa prima,
1: certo.
0: Però, un attimo solo, e poi lo ricordiamo nuovamente, perché...
1: Com'è che si legge?
0: Papa Leone XIV.
1: La canzone
0: Bambole di pezzi. No, invece.
1: No, quelle
0: non me lo fa dire. Allora,
1: quanto mi diverto.
0: Niente, non mi fa parlare, ragazzi. Allora, invece, sapete tutti quanti, logicamente, che era finita provvisoriamente la trasmissione Mezzogiorno Amaranto. No? Però oggi avremo una chicca, perché ci sarà una appendice, si può chiamare così. Una bellissima puntata. Avremo un grandissimo ospite. Quindi torneranno. I nostri magnifici. Beppe Rotte e Andrea Benedetto erano al mare in vacanza, se ne sono andati belli a farsi i bagnetti, li abbiamo ripescati per venire qui direttamente, perché ci sarà
1: Corretino,
0: ci sarà il grandissimo Gabriele Martino, insomma, chi è amante della regina come me, insomma, lo ricorderà, che faceva coppia fissa con Franco Jacopino, che abbiamo avuto ospite più volte qui nella trasmissione sempre Mezzogiorno Amaranto, e ci parleranno, insomma, di questo. Sicuramente faremo un viaggio nella storia anche della regina e non solo. Quindi l'appuntamento dopo di noi, non cambiate canale assolutamente, perché ci sarà Mezzogiorno Amaranto. Allora, mi parli di Papa Leone.
1: Allora, Papa Leone XIV, che
0: sì.
1: Finalmente ha tirato fuori le unghie, i denti e tutto quanto.
0: Sì, l'abbiamo visto, è diventato il migliore amico di Trump, se non ricordo, uno dei migliori amici di Trump.
1: Sì. Sì. Presenta la sua prima enciclica. Magnifica Humanitas.
0: Sì.
1: Disarmiamo l'intelligenza artificiale e restiamo umani. E sulle big tech aggiunge: troppo potere nelle mani di pochi.
0: Vero.
1: Questo praticamente è il contenuto dell'enciclica.
0: Ogni riferimento è puramente casuale,
1: capito?
0: Dice.
1: Non è per niente casuale.
0: Ma non è solo nei confronti di Trump, presumo.
1: Restare umani, disarmare l'intelligenza artificiale, cioè usarla a fin di bene,
0: esatto,
1: in questo senso,
0: esatto.
1: Non rifiutarla, ma trattarla con prudenza, sobrietà, rallentarne l'adozione,
0: sì.
1: O anche digiunare un po' dal suo utilizzo, governarla e soprattutto evitare che la tecnologia digitale oscuri la dignità umana con nuove forme di disumanizzazione. È l'obiettivo che Papa Leone XIV fissa nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che presenta di persona in Vaticano.
0: Sì. È stata pubblicata
1: ieri. Okay. E non a caso viene presentata questa enciclica quando è apparso questo video che è diventato virale praticamente in tutto il mondo, su questi robot operai che hanno lavorato instancabilmente per 200 ore di fila.
0: Ah, quello che poi non era quello.
1: No,
0: ho visto uno che a un certo punto
1: si chiamano Bob, Jim, Frank e Rose e hanno forma umanoide, modello F03. Sono stati creati da Figure, agenzia di robotica. Dovevano fare turni di 8 ore come avviene in fabbrica, invece poi hanno deciso di fargli proseguire l'esperimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Instancabili, hanno smistato quasi 250.000 pacchi ininterrottamente. Per festeggiare il traguardo, i dipendenti della startup hanno stappato una bottiglia di spumante. Gli spruzzi hanno colpito anche uno degli automi che si è lentamente spento.
0: Ah, ragazzi.
1: Questo che cosa vuol dire in merito a quanto abbiamo appena detto anche sull'enciclica di Papa Leone XIV? Il fatto che questi robot stiano praticamente lavorando al posto degli uomini potrebbe essere molto, ma molto pericoloso, soprattutto per la dignità umana, perché qui si rischia veramente che una cosa che è stata creata stiamo parlando di robot, sì, che sì, è una cosa sì, che è stata creata a fin di bene per l'umanità, venga poi creata per mettere da parte l'uomo.
0: Esatto, abbiamo visto tanti film, insomma, dove praticamente
1: e qui siamo veramente nel distopico, nel distopico,
0: ma anche dispotico parole, potrebbe andare
1: nel
0: bene,
1: dispotico. Esatto. Ecco perché qui l'enciclica di Papa, del Papa contro le big tech,
0: sì,
1: si fa veramente azzeccatissima.
0: Certo, certo. Va bene, vediamo come andrà a finire. Logicamente, anche da quelli che gli fanno fare turni sovrumani, insomma, le persone almeno capiscano che anche per i robot sono impossibili da gestire. Va bene, va bene. La state sentendo le note, noi adesso la facciamo ripartire. Ed è questa, Shania Twain. Yeah.

0: country, no? Cioè praticamente una, lei è proprio per chi ama il genere.
1: Dolly Parton.
0: Esatto, esatto, esatto. Questa forse è l'unica esibizione che ha fatto pop rock, diciamo, no? Vabbè, è quella che l'ha resa famosa, insomma, anche fuori da quel circuito lì. Però noi la amiamo in ogni caso. Io ho sentito delle canzoni country cantate da lei, ma si sente che la voce è bella, tipo alla Bill Medley, tipo, no? Su quel genere là. Va bene, va bene. 11:54, ci avviamo verso la fine di questa puntata di martedì 26 maggio. Abbiamo un conto alla rovescia che ci dice che tra 3 giorni inizierà il Calabria Pizza Fest.
1: Come?
0: E noi saremo lì. Di mattina saremo qui, però poi dal pomeriggio ci trasferiremo lì con tutte le nostre forze, tutte le nostre.
1: Certo.
0: Sia le nostre truppe di terra che le truppe aeree. Avremo tutto il nostro esercito.
1: Cos'è, una nuova Dunkerque questa?
0: Sì, sì, sì, andremo a prenderci il Pacifico. Mo ci ripigliamo tutto quello che è nostro. No, quella sarebbe un'altra fiction. E niente, no, poi noi logicamente continueremo a trasmettere la mattina da qui, venerdì e anche lunedì, martedì poi è festa. E noi di volta in volta potremmo già dirvi chi ci sarà tutti i giorni. Abbiamo detto già per scelta quelli di venerdì, poi di volta in volta, per non confondervi, vi diremo insomma tutto il parterre che ci sarà presente. E vi possiamo assicurare che dai maestri pizzaioli a chiunque ci sarà là dentro sono tutti grandi nomi, insomma, anche a livello musicale, insomma, tutti veramente big, e noi siamo felici di fare parte di questo bellissimo progetto. Va bene, va bene. Vuole dire qualche altra cosa?
1: No, ha detto tutto lei. Io direi che possiamo anche salutare.
0: Già ci salutiamo?
1: Sì.
0: Allora, sai che le faccio ascoltare io? L'ultima, un featuring, una, si sono uniti due geni, possiamo definirli tali, uno di qualche anno più addietro, cioè uno di quello che parlava tutte con le S, quello là, sono solo stasera senza di te,
1: che io sono convinta l'abbia fatto apposta,
0: sicuro,
1: perché non c'è altra spiegazione,
0: ma sicuro,
1: possibile,
0: ma sicuro, con Alfa, che è uno dei giovani insomma più amati, piace un po' a tutti Alfa, perché con quel faccino pulito canta le cose per bene, e poi anche lui, se non ricordo male, insomma, ha a che fare pure con la Liguria, o no? Se non ricordo male, non vorrei dire una.
1: Lo chiederemo direttamente
0: a lui,
1: guardi.
0: Comunque, la canzone si chiama Buon Vento e noi lo auguriamo intanto al nostro sindaco, neo sindaco, di avere questo buon vento per far tornare ad altissimi livelli la nostra città, ma soprattutto lo auguriamo anche a noi, perché non guasta, vero? Non disdegniamo un po' di fortuna pure noi. Nel frattempo abbiamo detto che vi lasciamo in buonissime mani, in quelle di Peppe Rotta, Andrea Benedetto, con questa bellissima trasmissione Mezzogiorno Amaranto con Gabriele Martino, quindi rimanete con noi giusto un paio di minuti.
1: E noi vi diamo l'appuntamento,
0: certo,
1: domani,
0: certo,
1: sempre alle ore 10. Quindi da Antonio Simone
0: e da Rituccia Nocera.
1: E ciao.
0: Ciao e a domani
1: con Touring
0: Caffè.
1: Yeah!
0: Ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Masoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo la lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: Allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
3: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
1: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport, il calcio, Como e i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storie e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: bruciare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali. 104.
5: Touring 104.

0: Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori, lo avevamo annunciato, siamo tornati per l'ultima puntata della stagione, subito dopo le elezioni comunali che hanno visto trionfare il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro, quindi anche una giornata importante a livello politico, ma ovviamente noi siamo qui per parlare di calcio, di sport, nello specifico di Regina, e abbiamo voluto concludere con, insieme a me ovviamente c'è Peppe Rotta, lo vedete, ciao Peppe, ben ritrovato, e lo vedete di lato a lui c'è un'icona sportiva della nostra città, un'icona calcistica, il direttore Gabriele Martino, che saluto e ringrazio per la disponibilità, per aver accettato l'invito.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, ve l'avevo promesso, vi avevo detto che sarei venuto quando la palla avrebbe smesso di rotolare, e io generalmente le promesse le mantengo.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, ovviamente potete telefonarci, lo sapete, saremo molto, molto brevi con le chiamate perché vogliamo approfittare appunto della presenza del direttore per parlare di tanti, tanti argomenti che insomma abbiamo avuto modo di analizzare durante la stagione, e cercheremo di farlo adesso proprio in conclusione al meglio. Allora, partiamo subito, Peppe, parlando un po' di un dimmi.
3: No, quello che ti ho mandato io.
1: Sì, adesso guardo. No, dicevo, partiamo subito con l'analisi di questa stagione. Partiamo dall'inizio, non so se il direttore voleva dire proprio qualcosa di particolare, però iniziamo parlando un po' di un rendiconto finale, perché chiaramente a livello sportivo questo è un altro fallimento per la Regina, perché per il terzo anno consecutivo non si è riusciti a vincere il campionato e si andrà a giocare il quarto anno di Serie D. Dall'esterno, Gabriele Martino cosa può dire sulla stagione della Regina? Iniziamo proprio da un'analisi molto generale e poi approfondiamo i vari punti.
2: Guarda Andrea, fammi fare prima una premessa.
1: Certo.
2: Ieri sera, intorno alle ore 19, ho ricevuto una telefonata da una persona alla quale sono legato da profonda e sincera stima ed affetto. Persona che tra l'altro è anche di calcio e che sicuramente è iscritta nell'elenco delle persone per bene della nostra città. Durante la conversazione telefonica, ad un certo punto, in tono molto amicale, mi dice: ti raccomando, domani, cioè dire oggi, non essere troppo tranchant nei confronti della società. E siccome a questa persona voglio veramente bene, spero di riuscire in questo intento. Ed a proposito di questo, mi ricordo di un messaggio, e lo cito, di un messaggio del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, quando nel messaggio augurale di fine anno 1991, quando sapete che i Presidenti della Repubblica fanno discorsi abbastanza lunghi per gli auguri a tutti gli italiani, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga sbalordì tutti gli italiani, io lo ricordo bene, a quell'età, in quell'anno ero ancora giovanissimo, e disse, leggo testualmente quello che disse allora Francesco Cossiga. Nei tempi attuali e nel delicato momento presente, il dovere della prudenza sembra consigliare di non dire tutto quello che, in quanto a dovere di sincerità, si dovrebbe dire. Il presidente Cossiga, tant'è che in quel messaggio in pratica non parlò, non disse nulla, un messaggio che durò solo 3 minuti. Ora, siccome invece noi 3 minuti non possiamo stare,
4: abbiamo
2: qualche ora, e quindi devo pur dire qualcosa.
4: Non possiamo essere sintetici.
2: Certo è che quel qualcosa che dirò è perché lo penso, sperando magari di non riuscire a farmi sentire.
1: Assolutamente sì, bene, chiarissimo.
2: Ci tenevo a questa precisazione, anche perché ritengo, e lo dissi anche a questo amico al telefono ieri, anche perché ritengo che tutti coloro che vogliamo bene alla regina, tutti coloro che vogliamo il bene della regina, e io ritengo che tutti i regini vogliamo il bene della regina, e dobbiamo essere onesti, e quindi dire ciò quel che pensiamo, e magari dirlo anche in modo critico, se è del caso, atteso che la critica spesse volte può aiutare a non ripetere errori laddove ce ne sono stati. Mi chiedi un bilancio di questa ultima stagione, che proprio perché è la terza delle stagioni dilettanti, tra i campionati dilettanti, a mio modesto avviso è stata la peggiore. Non perché sia arrivata terza, mentre la prima, se ricordate tutti, la regina arrivò quarta,
1: sì,
2: mentre nella seconda stagione arrivò seconda, e quest'anno arrivò terza, è arrivata terza. E in estate la società non aveva, a mio avviso, fatto male, aveva costruito una squadra con tanti punti di forza e alcuni punti di debolezza. Poi purtroppo col passare del tempo sono diminuiti i punti di forza e sono aumentati i punti di debolezza. Probabilmente anche non aiutati da chi poteva e doveva aiutarli, soprattutto in chiave tecnica. Tant'è che ancor prima di dicembre sono andati via dei giocatori che erano arrivati con la soddisfazione di tutti, perché giocatori esperti, perché giocatori che avevano vestito già la casacca Amaranto, perché giocatori che sicuramente avrebbero potuto dare e consentire quel salto di qualità. E invece il collegio tecnico della regina, cioè dire queste tra l'altro parole dette, dichiarazioni dette e fatte dall'allenatore, il collegio della regina in perfetta condivisione, e quindi patron direttore generale, direttore sportivo e l'allenatore in testa, e l'allenatore stesso decidono di dar via Blondet, che forse, come umano che sia, aveva sbagliato qualche partita, Montalto, se non ricordo male, sì, Montalto, che fino a quel momento non è che avesse fatto bene, però era stato, mi pare, il realizzatore della prima vittoria
1: di Torrisi,
2: in trasferta,
1: sì,
2: con l'allenatore che era appena arrivato, sì, dopo l'esonero di Trocini, e quindi è Grillo.
1: Grillo.
2: È Grillo,
1: certo.
2: L'esterno destro che nella stagione precedente, se non ricordo male, forse era stato, anzi senza forze, era stato tra i più positivi,
1: certo,
2: e tra più continui, sì, della squadra.
1: Era stato un'ottima,
2: del 2024,
1: un ottimo innesto nel dicembre dell'anno precedente, certo.
2: Perfetto. Ricordo bene anche le dichiarazioni che fece l'allenatore sotto calciomercato di dicembre-gennaio, quando disse appunto che comunque le decisioni erano state tutte condivise e che sarebbero arrivati alla Regina solo giocatori forti, funzionali alle sue idee di gioco, che avevano vinto già campionati e che ancora avevano fame di vincerne. Ora, posso anche sbagliarmi, e di questo, ove fosse così, ne chiederei anche scusa, ma non mi pare che siano arrivati calciatori con le caratteristiche che l'allenatore aveva detto che sarebbero arrivati. Quindi, a mio avviso, ad eccezione di qualcuno, non sono arrivati giocatori che hanno lasciato il segno nella squadra, che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. Davanti non mi pare che l'attaccante arrivato
4: Guida
2: avesse tutte queste qualità che decantava il mister. E poi, insomma, non mi pare che siano arrivati giocatori importanti. Quindi, a mio avviso, in chiave tecnica, a dicembre e gennaio, tanto il calciomercato dei dilettanti dura più di quello dei professionisti, a dicembre e gennaio, come dicevo prima, a mio avviso, sono diminuiti i punti di forza e aumentati i punti di debolezza. E quale responsabilità sono state gravi. Tengo a precisare, sempre esprimo opinioni del tutto personali, e quindi come tali possono anche essere non condivise. I meno colpevoli della mancata vittoria del campionato di quest'anno, i meno colpevoli a mio avviso sono i calciatori, e poi, se volete, vi spiego anche perché.
1: Sì, sì, sì, poi
4: siamo qua per questo.
2: Calciatori. Allora, l'allenatore della Regina sa bene, sa meglio di me, che per vincere ci vogliono fisicità e qualità individuali superiori, ma per poterle ottenere ci vuole tanto, tantissimo lavoro. La Regina ha fatto, è vero che ha fatto successivamente un periodo di X vittorie, non so se 9, 8, 10.
1: 11 risultati consecutivi, 9
4: vittorie.
1: Vittorie consecutive, un pareggio.
2: E tutti parliamo,
1: in Ragusa.
2: O meglio, tutti hanno parlato di questo grandissimo periodo straordinario. Alla Regina di straordinario nel campionato dilettanti non c'è nulla, nemmeno se vinci 9 partite di seguito. Ma nessuno, anzi addirittura sul finale di stagione, sono state esaltate dal mister in primis, sono state esaltate le vittorie di Barcellona, Pozzo di Gotto, cioè dire con l'Igea Virtus, e di Palermo con l'Atletico Palermo. Sì. Ma nessuno ha mai parlato delle 2 sconfitte consecutive in casa nel girone di andata contro le stesse 2 squadre che al ritorno hai vinto. E quindi ecco perché dico che secondo me i giocatori sono stati meno colpevoli. Primo perché, allora, siccome non voglio correre il rischio che qualcuno si irriti come magari si è irritato spesso soprattutto con voi giornalisti, siccome non voglio che qualcuno si irriti particolarmente, devo dire che secondo me il mister, il quale gode della mia stima, tant'è che penso che meriti una categoria superiore, di allenare una categoria superiore, che il mister forse sia il maggiore responsabile della mancata vittoria del campionato, perché a mio avviso ha commesso parecchi errori, sia in alcune partite interne. Tutti parlano del secondo tempo, e poi non so perché si parla di primo tempo, di secondo tempo e non di partita, del secondo tempo di Lamezia, dove sono stati attaccati pesantemente i giocatori della Regina dopo la sconfitta. Ma la Regina, prima di perdere a Lamezia in superiorità numerica, cioè a dire la Regina era in 11, la Vigor Lamezia era in 10, la Regina era sotto di un gol, ha giocato un tempo intero, visto che parlano del secondo, un tempo intero in superiorità numerica, e alcune volte, anzi spesse volte, gli allenatori in panchina ci sono proprio per questo, per apportare correttivi, per cambiare qualcosa sul piano della certo. disposizione in campo, di aggiustare magari o modificare anche sul piano tattico qualcosa nella propria squadra. Insomma, quel giorno la regina non solo, come ha detto gli allenatori e la società, ha giocato malissimo, ma quel giorno la regina mi sembrava orfano anche dell'allenatore. Ecco perché io annetto una grandissima importanza alla guida tecnica, soprattutto nelle categorie più basse. Eppure la regina con il mister Torrisi, che a più riprese ha detto che di aver fatto cose straordinarie, forse dimentica che arrivare terzi significa essere il secondo degli sconfitti. E quindi non credo che siano state fatte cose straordinarie. La regina con lui in panchina mi pare che abbia perso 3 partite in casa, mi pare la terza,
4: sì, con
2: la Cereale, che è retrocessa,
4: Igea, Palermo,
2: che è retrocessa in eccellenza, quindi Igea,
4: Palermo e Cereale, sì.
2: Ne ha pareggiata una
4: col Messina,
2: con un'altra squadra retrocessa,
4: e persa all'andata che non era Torrisi, però
2: insomma non mi è sembrato questo campionato straordinario, ed è stato credo anche irrispettoso sentire dire che con me la regina ha fatto più punti di tutti, e quindi i calciatori non c'entravano nulla quando si vinceva. Andate a dire ai tifosi del Bari che con Longo ha fatto più punti e che con Longo il Bari si sarebbe salvato. La realtà vera è che il Bari con Longo in panchina è in Serie C. La regina con mister in panchina
4: è in Serie D.
2: Farà per il quarto anno consecutivo la Serie D. Cosa, ma non cosa che noi, io ho seguito sempre la regina. O dal vivo ho visto la regina sia con la prima guida tecnica, con Torrisi, con Trocini allenatori, e sia con Torrisi, con, Torrisi sì. allenatore, tant'è che in un'altra rete televisiva, dopo aver visto la squadra, mi pare eravamo intorno a novembre, dissi che la regina non avrebbe vinto il campionato, lo dissi a novembre. Avevo visto tutte le squadre e la regina mi sembrava la squadra che avesse meno principi di gioco rispetto al Savoia sicuramente, ma anche rispetto
1: all'Atletico Palermo,
2: alla Nissa,
1: certo.
2: E dicevo, o dal vivo come in queste occasioni o attraverso la TV, ho visto quasi tutte le trasferte, o in diretta o in registrazione, le ho viste tutte, e quando non le potevo vedere mandavo i miei osservatori, addirittura li mandavo anche a seguire gli allenamenti quando è arrivato il nuovo allenatore, o almeno quegli allenamenti che potevano seguire, visto
1: sì,
2: che
1: c'è stato per un lungo periodo le porte
2: c'erano
1: chiuse.
2: Anche le porte non aperte,
1: sì.
2: Le porte non aperte del Sant'Agata, e quindi sicuramente i calciatori potevano fare qualcosa in più. Quelli che erano quasi sempre titolari, io credo che abbiano dato il massimo, anzi sono convinto che tutti i giocatori hanno dato il massimo. E però non sono riusciti, secondo me, a dare più del massimo.
1: Io vorrei analizzare anche un altro aspetto, no, di questa stagione, perché un tasto dove io ho battuto tanto è stato secondo me quello del calciomercato e nella gestione del calciomercato. Perché lei, direttore, insomma, mi insegna, avendo fatto questo mestiere per tantissimi anni e aver raggiunto anche risultati importanti, che la divisione dei ruoli è fondamentale. Quindi il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo e l'allenatore fa l'allenatore. Ecco, io ho avuto la sensazione dall'esterno, ma credo di non essere l'unico, che questi ruoli non siano stati rispettati in maniera adeguata e che questo abbia poi fatto sì che la regina fosse composta da un insieme di idee, da un insieme di calciatori portati a Reggio Calabria non secondo un unico scopo, quindi quello di costruire una squadra che sia adatta a vincere questo campionato. Non so se anche lei ha avuto questa sensazione e soprattutto se questa cosa poi abbia inciso nel cammino poi non vincente della regina in questa stagione.
2: Io credo che la tua non sia semplicemente una sensazione. Un dato è certo, ed è quello che abbiamo detto prima, che tra dicembre e gennaio la regina ha perso dei punti di forza ed ha aumentato i punti di debolezza. Quindi sicuramente in quella in quell'arco temporale non sono state fatte le operazioni che servivano per rafforzare la squadra, ma lo dicono. Il mister ha sempre parlato di numeri, ma lo dicono anche i numeri. Noi piuttosto che numeri preferiamo parlare di fatti. Lo dicono anche i numeri. Davanti non mi pare che sia stato aumentato il quoziente realizzativo.
1: No,
2: il mister a un certo punto, questa che era una squadra in estate concepita dalla club, dalla società, insieme all'allenatore, hanno questa metodologia, per l'amor di Dio, è rispettabile. Magari non la condivido personalmente. Era stato costruito per giocare forse nel 4-3-3,
1: sì,
2: mi ricordo.
1: Un 4-3-3,
2: no?
1: Quello che aveva portato dei risultati importanti nella stagione precedente.
2: Aveva tanti esterni bravi, tanti esterni abili tecnicamente, veloci e capaci di saltare spesso l'avversario, sì, nell'uno contro uno.
1: Ed era di grazia.
2: Eravamo forse

0: se così si migliorano i giovani. Quindi concepita con il 4-3-3, tant'è che mi pare per qualche partita allenatore ripropone questa disposizione, sì, tattica, fin quando dopo la prima o la seconda il mister dice che passerà al 4-2-3-1, mi ricordo.
1: Sì, 4-2-3-1,
0: al 4-2-3-1, perché era un sistema di gioco che lui conosceva benissimo e che gli aveva dato risultati positivi.
1: Anche a Trapani, insomma,
0: e pur
1: campionato
0: di mettere in campo questo sistema, ha la geniale trovata di far giocare, uso un termine proprio ovviamente da allenatore, ha avuto la trovata di far giocare sotto punta Mungo,
1: sì,
0: che non mi pare che sia un assist man di qualità, che non mi pare che sia bravo nel dribbling, nel saltare,
1: sì, nello
0: l'uomo nell'uno contro uno,
1: sì,
0: che non mi pare che sia preciso nelle conclusioni in porta. Ora, ha fatto quasi tutto il campionato di ritorno, sia chiaro, l'ho premesso, i calciatori sono i meno responsabili e quindi Mungo è il meno responsabile di tutto questo. Ecco, a mio modesto avviso, una squadra che vuole vincere e che vuole vincere il campionato, magari cerca di mettere in quel ruolo giocatori con altre caratteristiche, visto che lui stesso aveva detto in quel ruolo può giocare Di Grazia, può giocare Edera, eccetera eccetera. Va bene, ma queste sono disquisizioni sulle quali non debbo, certo, entrarci, perché se no
1: tecniche,
0: corro il rischio di sentirmi dire
2: che non sia allenatore.
0: A lei non l'ho mai vista al campo. E siccome lei non deve fare queste domande,
2: se non ha mai fatto l'allenatore,
0: anche perché non ha le competenze per poterle fare. Ecco, anche sul piano della comunicazione, devo dire che il mister non mi è piaciuto molto. Sia perché in parecchie occasioni voleva dettare regole, anche a voi giornalisti.
1: Sì, sì.
0: E soprattutto a quei giornalisti non adulatori. Voleva che...
1: Sì, si è un po' demonizzato a un certo punto, come se chi parlasse male o comunque facesse delle critiche costruttive volesse il male della regina.
0: Sì, sì, ricordo bene, ricordo bene che disse a qualche giornalistica, a qualche giornalista, sicuramente a Beppe Rotta, perché me lo ricordo lo scontro,
1: sì, sì,
0: dialettico che hanno avuto, che per fortuna che si è fermato allo scontro dialettico. E il mister appunto rispose in modo irretito ad una magari ad una domanda provocatoria del giornalista, ma la provocazione va saputa gestire, e forse la calma non è il massimo.
2: Neanche la comunicazione. Neanche la comunicazione.
0: Quindi, sì, anche nei confronti dei calciatori, ci sono state in alcune

0: occasioni, in una occasione ricordo il termine, questa squadra
1: non ha,
0: ha perso per povertà mentale.
1: Sì. O che non ha gli
0: attributi. Insomma, i giocatori un giorno, una domenica eroi e una domenica codardi.
1: E poi nel prepartita con Lamezia,
0: mancando
1: e nel
0: evidentemente, facendo capire che si mancava di equilibrio da parte di tutti, quando l'equilibrio è indispensabile da parte del club. Non ci dimentichiamo tutto quello che si disse contro i giocatori dopo la sconfitta di Messina.
2: Ecco, là, volevo arrivare proprio a questo punto.
1: E poi parliamo un poco di futuro.
2: Sì, prima, no, ovviamente il futuro è centrale nella nostra trasmissione, perché voglio dire...
1: Intanto, Gabriele, siamo massacrati di messaggi, c'è tanta gente che ci sta seguendo, grazie a te, e quindi... la trasmissione sta andando
2: assolutamente molto
1: per il verso
2: bene.
1: Giusto.
2: No, io vorrei toccare un altro tasto, rimanendo sulla comunicazione, ma ovviamente anche nel modo poi di lavorare, no? di questa società. Ecco, dopo la sconfitta di Messina ci fu una richiesta, uno sfogo del patron Ballarino ai calciatori, insomma, di rescindere i contratti. Chi non fosse mentalizzato, voglioso, insomma, chi aveva fornito delle prestazioni sotto le aspettative, doveva recarsi dal patron e rescindere il proprio contratto, cosa che poi non è avvenuta, perché neanche Trocini fu esonerato dopo la sconfitta nel derby con il Messina, e si continua comunque bene o male con lo stesso gruppo fino a poi alla rivoluzione che abbiamo raccontato avvenuta con Torrisi. Una cosa molto simile è successa poi qualche mese più tardi, quando la regina perde in casa con la Cireale. Altro sfogo del patron, che dice: finiremo il campionato con 15-16 elementi
1: e metteremo 11 fuori rosa,
2: cosa che poi non è di nuovo accaduta. Ecco, anche questo modo di lavorare, a mio avviso, ha un pochino frenato sia i calciatori che poi anche la possibilità appunto di vincere questo campionato. Un patron può e deve gestire meglio quei momenti, a suo avviso.
0: Ma perché secondo te ho detto che i meno responsabili sono i calciatori? Anche da parte della classe dirigente si parlava spesso nel post gara con grande gioia ed esaltazione nel caso di vittoria,
1: depressione.
0: Con grande scoramento e quindi qualche volta si arrivava all'insulto nei confronti dei giocatori, quasi a voler mettere in dubbio la loro moralità
1: e giustificare.
0: Eh sì, perché chiaramente ad un certo punto si cercava di addossare le responsabilità tutte ai giocatori, probabilmente per nascondere le proprie responsabilità e i propri errori. Insomma, io credo che dopo tre stagioni ci siano veramente le condizioni per fare un bilancio attendibile, con grandissima onestà, senza voler offendere alcuno. E per questo dobbiamo dire che accanto alle cose buone che pure hanno fatto questa classe dirigente,
2: sì, assolutamente.
0: In primis quella di volere partire dal massimo campionato dei dilettanti, che poteva apparire una cosa lodevole, ma che alla lunga non si è dimostrata tale, se è vero che, come è vero, che dopo tre anni siamo al punto di partenza.
1: Fermo
0: e questa è la verità.
1: fermo restando che è ovvio, dopo tre anni non è, possiamo dare più alibi, ma a parte questo, il futuro, no?
2: Sì,
1: adesso c'è questa società che Rizzetta sta, sicuramente un intermediario sta portando avanti per conto di questa società, sembrerebbe che si possa arrivare a qualche trattativa importante, anche se il silenzio a mio avviso è grave.
2: Però per mio avviso è anche indicativo questo silenzio,
1: sì.
2: Nel senso che qualcosa in atto a mio avviso c'è, qualche trattativa reale ad oggi anche non è stato avanzato a mio avviso c'è, ovviamente non sappiamo l'esito, non possiamo sapere quali siano nel dettaglio le argomentazioni, no?
1: le cifre, tutto. Ma apposta proprio Gabriele Sacchi di queste trattative.
2: Ricordiamo ovviamente che c'è questo patto di segretezza, di riservatezza,
1: che non si riesce,
2: che non fa trapelare nulla di concreto.
1: Vai, e comunque volevo chiederti se tu sei stato contattato eventualmente da qualcuno che è interessato alla regina.
0: Sì. Sono stato contattato da mia moglie e da mio figlio. Allora, per il futuro, mi viene da dire, e se non ora, quando? È il titolo di un bellissimo romanzo che tu, Andrea, conoscerai, di Pietro Levi.
2: Certo.
0: È questo il tempo giusto? È facile immaginare quello che voglio dire. Ora mi ricordo un pochino della citazione del presidente Cossiga, che quindi devo stare prudente. E questo è il tempo giusto per introdurre anche nella regina i cambiamenti necessari ed obiettivi. Bisogna lavorare subito per il futuro. Bisogna fare in modo che la regina esca subito dall'inferno del dilettantismo. Nel quale c'è da molto, troppo tempo. E quindi, fermo restando che nessuno può obbligare il proprietario di un bene a cederlo.
2: Certo.
0: Ma c'è chi può fare riflettere chi probabilmente è in difficoltà e che in tre anni purtroppo non ha dimostrato grandi capacità calcistiche. Non dimentichiamo che in tre stagioni mi pare che sono stati tesserati quasi 100 giocatori. Forse questo è uno degli errori che il club ha commesso. In tre stagioni, se non ricordo male, sono stati cambiati 4 volte allenatore. Trocini, Pergolizzi, Trocini.
2: Poi Torresi.
1: Torresi.
0: E l'attuale, l'allenatore attualmente in carica, a proposito del quale, una nota e una curiosità nello stesso tempo. La domando a voi che fate i giornalisti. Io, se non ricordo male, quando la regina ha assunto Mister Torrisi, la regina, se non ricordo male, l'ha presentato il direttore sportivo, il mio amico direttore sportivo Pippo Bonanno. il quale ancor prima poi di cedere la parola all'allenatore che ha parlato. Ricordo bene che Pippo Bonanno, con molto stile e molto garbo, ha ringraziato Trocini per il lavoro che aveva svolto. Dicevo, in quell'occasione la regina emette un comunicato nel quale dice di avere affidato la conduzione della guida tecnica della prima squadra a mister Torrisi con un contratto della durata al 30 giugno 2026.
1: Più opzioni.
0: Mentre mi pare di aver sentito dalla viva voce dell'allenatore in una dichiarazione pubblica qualche settimana fa che lui ha anche il contratto per la prossima stagione. Allora, delle due l'una: o l'allenatore non ha letto le sue carte, il suo contratto, stavo dicendo le sue carte, ma mi ricordava questo e la sua affermazione quando ha detto di aver letto le carte che la società aveva presentato insieme al ricorso e poi, se non ricordo male, a distanza di 36 ore si è smentito da solo dicendo che si era sbagliato, quelle carte non le aveva lette, e può darsi che anche il suo contratto non lette. Quindi o non ha letto il suo contratto oppure la società ha sottaciuto a voi giornalisti e ai tifosi regini, ha sottaciuto la prosecuzione di questo contratto. Io stavolta faccio il tifo per la società e quindi spero che lo dico per il bene di tutti, della regina soprattutto, spero che la regina abbia si sia limitata a fare quello che ha scritto nel comunicato.
1: Senti Gabriele, a parte questo, voglio dire che la gente qua ci scrive tantissime, non le posso leggere tutte, e parlare di futuro, nel senso, questo silenzio, visto la tua esperienza, è un segno che le trattative stanno andando avanti? E poi la politica, le istituzioni, no? Adesso abbiamo il nuovo sindaco, è stato lo stesso Cannizzaro, no? Ad entrare a gamba tesa, certo, nei confronti della regina, dicendo che sarà priorità
2: della nuova amministrazione,
1: dalla nuova amministrazione, a cercare di risolvere i problemi della regina, parlando chiaramente, cercando un'altra società, no? Naturalmente adesso che è sindaco deve agire di conseguenza.
2: È chiaro che il tema predominante oggi nell'ultimo mese intorno alla regina
1: il
2: cambio societario, perché si è parlato di tantissimi interessi stranieri, locali, anche nazionali, e di conseguenza il tifoso oggi insegue questa notizia, vuole avere novità. E allora, come giustamente ha detto Peppe, tutti ci chiediamo: questo silenzio da parte dell'attuale proprietà è indicativo in senso positivo, nel senso che c'è qualcosa davvero di concreto, oppure si sta cercando una soluzione?
0: Oddio, cercare di interpretare anche il silenzio è una cosa difficile. Intanto permettetemi... bene ha fatto il sindaco nuovo, al quale va il nostro più sincero in bocca al lupo per la guida della città. E a più riprese durante la campagna elettorale, e non solo durante la campagna elettorale. A più riprese ha detto che, e ha fatto bene secondo me, a dire che la regina è una priorità. Tutti sanno, tutti sappiamo quanto è importante il calcio in generale per lo sviluppo del territorio, e tutti sappiamo quanto è stata importante la regina per lo sviluppo della città. La regina deve tornare a rinascere, e lo deve fare secondo me con una nuova classe dirigente che sia capace, che abbia vero senso di appartenenza. I regini che ci sono nel club so che si sono impegnati tantissimo per la regina, avrebbero dato forse anche di tasca proprio pur di veder vincere la regina e di vederla in Serie C. Però purtroppo in 3 anni non ce l'hanno fatta, e quindi sicuramente per il sindaco nuovo non solo è una priorità, ma è anche uno dei problemi al quale deve trovare soluzione. E l'ho detto prima, e se non ora, quando? Anche perché il futuro deve cominciare da subito.
1: Beh, forse siamo già in ritardo. Siamo già in ritardo, secondo me. Siamo a fine maggio quasi.
0: Ma sai, anche questo ha detto l'allenatore, che come diceva il buon Andrea, a più riprese parlava da direttore sportivo, da medico, il quale allenatore ha detto che si è già in ritardo, siamo ancora appena al 26 di maggio, che siamo appena in ritardo, che se non si interviene subito i calciatori più forti si perdono. Secondo me lo diceva per tirare acqua al proprio mulino. I tempi sono importanti, ma è ancora più importante il pilota che guida la macchina.
2: Chiarissimo.
1: Quanto può incidere in questo momento la politica in una scelta della società di cedere o non cedere?
0: Ma come ho detto prima, sicuramente io credo che poiché lo ha detto il sindaco Cannizzaro, lo ha detto a chiare note e a tutta la città, oserei dire, vista la tecnologia comunicativa di oggi, l'ha detto
1: al mondo intero,
0: a tutto il mondo, che interverrà sulla questione regina. Se non ricordo male, disse di avere le idee chiare, lo disse mi pare
2: al confronto con i tifosi
0: di, al confronto con, di avere le idee chiare su quello che sa da fare e di sapere dove e come e con chi intervenire. E allora diamo fiducia al sindaco aspettando la soluzione al problema, perché mentre nel passato la regina è stata una risorsa importantissima per la città, oggi la regina è un problema gravissimo della città. Ecco perché va affrontato e risolto. Fermo restando quello che ci siamo detti prima, che nessuno può obbligare il proprietario di un bene a doverlo cedere, a doverlo vendere.
2: Chiaramente è un bene privato.
0: Può anche decidere poi di regalarlo, perché lo deve vendere per forza.
2: Una metafora. Sono scelte della proprietà.
1: Anche perché.
0: No, ma se è vero. Ora io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, anche perché non sono andato, non ho fatto il liceo scientifico,
1: ma
0: e quindi
1: classico.
0: I numeri non sono molto, molto bravo, ma se non ricordo male nel bilancio d'esercizio presentato a novembre del 2025, quindi appena sei mesi fa, si parlava di una lieve perdita di esercizio, ma anche forse, se non ricordo male, ma posso non essere preciso, si parlava di una massa debitoria di circa 1,5 milioni tra debiti tributari, sì, debiti verso soci,
1: verso terzi,
0: debiti stipendi, verso esterni, debiti verso fornitori, e quindi ripetiamo, se non ora, quando?
1: Sembrerebbe che oltre a Rizzetta ci siano altri imprenditori che sono interessati alla regina. Io penso che Rizzetta probabilmente
0: è chiaro che la regina,
1: scusa Gabriele, un imprenditore probabilmente molto vicino tra virgolette a Cannizzaro.
0: È chiaro che la regina ha una tradizione, ha un blasone, e può riscuotere interesse, ma non dimentichiamo una cosa fondamentale, che la regina attuale è società dilettanti, che fa il campionato dei dilettanti, e non mi pare che in questi 3 anni l'immagine della società sia stata migliorata. Non ci dimentichiamo i disagi anche di natura economica spicciola che sono stati creati negli ultimi tempi. Ora io rispetto profondamente tutti gli amici della regina, anche se magari loro la pensano diversamente, però secondo me la regina ha bisogno di altro inteso come idee, inteso come professionalità,
1: come forza economica,
0: inteso come esperienze, perché poi se vogliamo andare a guardare, non diciamo nulla di offensivo se diciamo che questo gruppo dirigente era inesperto quanto a management societario e dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista relazionale. E proprio perché
1: quest'anno
0: accanto,
1: penso che ci siamo superati.
0: Sicuramente accanto alla loro passione per il calcio, ci doveva essere qualcos'altro che purtroppo non ha dato i frutti sperati. E siccome gli alberi si giudicano dai frutti e non dalle radici, questo, la storia è questa qua che vediamo.
1: Anche perché, Gabriele, delle cifre che si ipotizzano sembrerebbe che sono cifre abnormi, ecco perché le trattative stanno andando avanti così per lungo tempo, che poi se tu vai a snocciolare quello che sei riuscito a mettere in campo per la regina, no? Quindi un bilancio negativo e un bilancio però attivo, ci sono delle voci che probabilmente ancora noi non sappiamo a matematica, però bene o male due conti si possono fare, no? Sono tre anni, fare due conti con biglietti, televisioni, sponsor, abbonamenti, quanto poi bene o male sei riuscito ad incassare e quanto poi sei riuscito a mettere sul tavolo per naturalmente stipendi e compagnia bella.
0: Non ci sono ultimamente non ci sono state dichiarazioni ufficiali. Né della eventuale parte cedente né della ipotetica parte cessionaria. E non essendoci voci ufficiali, tutto può apparire come l'indiscrezione giornalistica e basta, o peggio ancora come il pettegolezzo da bar, per cui mi astengo da qualsiasi valutazione in merito. Certo è, lo ribadiamo ancora una volta, che il futuro è subito e quindi indipendentemente da chi avrà la proprietà della regina per la stagione o dalla stagione 2026-2027, non credo che si possano allungare i tempi per la programmazione della nuova stagione, ma anche e soprattutto direi io per la programmazione della nuova stagione che deve vedere assolutamente lasciare questa categoria, ma tanto lo diciamo ormai da tre anni, ma non accade mai, ma soprattutto per la programmazione poi a medio e lungo termine che debba prevedere veramente la rinascita della regina e quindi dotarsi di un programma generale che una volta arrivata in Serie C la regina sia nelle condizioni di affrontare
1: una meteora. Non sia una meteora,
0: assolutamente. Ora pensate un po' voi che Serie C ci sarà in questo girone nella prossima stagione. Purtroppo la regina non parteciperà, con squadre tipo Bari, tipo
1: probabilmente Catania,
0: tipo Catania o Salernitana o tutte e due, non sappiamo, insomma è un campionato molto molto molto molto impegnativo sotto tutti gli aspetti, da quello economico finanziario a quello organizzativo a quello tecnico. Oggi, se voi leggete le licenze nazionali della Serie C per la stagione 2026-2027, ma veramente le società che non hanno all'interno le risorse umane capaci, rischiano veramente
1: di scomparire,
0: o di non iscriversi o di iscriversi con penalizzazioni, proprio perché il lavoro da fare da parte degli uffici di ogni club di Serie C, il lavoro da fare è tantissimo ed è molto impegnativo, così come del resto in tutte le categorie, ivi compresa di quella Serie D, cioè dire le normative diventano sempre più stringenti nel calcio, da un lato perché vogliono fare delle società di calcio sempre più aziende, ma spesse volte le proprietà di questa società dimenticano che ci vogliono investimenti maggiori e soprattutto nell'area tecnica.
1: Oltretutto, scusa Gabriele,
0: perché tutte le aree sono importanti, da quella giuridica a quella sanitaria a quella di marketing a quella tutte, ma se viene a mancare la qualità e l'organizzazione nell'area tecnica, tempo passa che le società poi fanno la fine che hanno
1: e
0: fatto
1: poi tante spesso altre chi società. Entra nel calcio forse all'inizio non capisce che un conto è l'azienda calcio, un conto è l'azienda la quale tu gestisci alla grande, che hai grandi introiti, non è la stessa cosa, perché poi gestire una società di calcio è molto diversa, anche perché ci sono sicuramente problematiche diverse, quindi anche questo deve avere gente competente, gente che ti fa capire che è un conto essere bravi nel essere un grande imprenditore, quindi un grande fatturato, un conto è gestire una società di calcio, o sbaglio?
0: Non i manager di oggi pensano che la cosa più importante sia come dire riuscire a mantenere l'esistente. Io invece ho sempre pensato, ricordandomi della parabola dei talenti, che bisogna accrescere, bisogna fare di tutto per accrescere le ricchezze della società, e questo lo potrai fare solo se hai un'area tecnica importante, fatta di gente capace, competente ed onesta.
1: È ovvio che ormai non si parla d'altro in città, no? Il cambio di società, anche perché purtroppo per loro, se prima eravamo in 300 a non volere più questa società, adesso siamo in quasi tutto il popolo amaranto, visti anche i risultati, a chiedere a gran voce la cessione della società. ed è ovvio che non lo so come si potrebbe andare avanti con un altro anno con questa società. Sicuramente forse i primi loro non riescono a pensarci come si potrebbe andare avanti, viste e considerate.
0: Non ci vogliamo pensare.
1: C'è la città.
0: Non ci vogliamo pensare. Auguriamoci, che veramente il sindaco nuovo, che sicuramente ce l'ha in agenda, trovi una soluzione al problema.
1: Probabilmente ci auguriamo che non ce ne sarà bisogno, no?
0: Ma certo.
1: Quindi vuol dire che
0: la
1: che
0: soluzione al problema,
1: che la società sarà ceduta prima.
0: Certo, mica significa che se questo gruppo proprietà non vuole vendere o non vuole cedere o non vuole come dire, trasferire la proprietà ad altri, e mica li si può obbligare.
1: Assolutamente.
0: Certo, però il pubblico, la tifoseria, in modo molto civile, a più riprese ha dimostrato il proprio disappunto, malgrado che per quasi tutto l'anno, per 33 partite su 34, allora la Regina, tra le 162 società partecipanti al campionato dilettante di Serie D, la Regina è il club
1: che ha
0: fatto il maggior numero degli abbonati. In tre stagioni, quante sono le stagioni con questa proprietà, con questo gruppo dirigente, in tre stagioni la Regina ha superato gli 8.000 abbonati.
1: Anche più.
0: Sapete cosa significa anche in termini di ricavi? Tanto.
1: E spesso
0: la Regina, accanto agli abbonati, aveva domenicalmente la presenza di sostenitori allo stadio. Quindi già.
1: Non abbonati, diciamo.
0: Quindi già c'è, da botteghino. Quindi già tra abbonati e botteghino, la Regina ha, in Serie D, ha avuto ricavi che nessun altro club ha avuto, forse, anzi probabilmente sì, nell'ultima fase del campionato, di tutte e 9 gironi, di tutte 160 e le 162 squadre, forse solamente il Barletta ha fatto più ricavi da botteghino, mentre da abbonamenti assolutamente no,
1: perché ha fatto una
0: ma il forse... Barletta ma il Barletta, al contrario della Regina, nel mercato di dicembre gennaio la proprietà è andata a investire importantissime risorse economico per vincere il campionato, eppure alla fine del girone di andata il Barletta mi pare che fosse a 8 punti di svantaggio dalla prima, e poi ha vinto
1: con due domeniche prima, quindi significa che aveva 7 punti
0: e vuol dire,
1: e se investi
0: vuol dire che ha speso, ha saputo spendere ed ha vinto il campionato.
1: Però scusa Gabriele, ma indipendentemente dal mercato, secondo me sbagliato, di dicembre, gennaio, sono arrivati circa 11 giocatori. Se andiamo a fare la somma dei minuti che hanno giocato, non si arriva a 200 minuti, segno che tu hai sbagliato non solo l'attaccante ma anche gli altri giocatori. Ma ciò nonostante, a mio avviso, nel momento in cui tu, dopo le 9 vittorie consecutive e gli 11 risultati utili consecutivi, il campionato lo devi vincere, perché poi certo, poi se pareggi in casa allo scontro diretto col Savoia, pareggi col Messina, perdi con l'Acireale, perdi con Lamezia, vai a pareggiare a Gela che 10 mesi poveretti non prendevano una lira. È ovvio che le nefandezze dell'allenatore dopo questi 11 risultati consecutivi hanno fatto ciò che la regina facesse questi scivoloni. Altro che campionato straordinario dell'allenatore che ha fatto più punti nel girone di ritorno, vince naturalmente chi fa più punti nell'arco del campionato. Tu a un certo punto avevi in mano la regina, il campionato, te lo sei giocato, te lo sei mangiato, secondo me con grande responsabilità tua. Qualcuno scrive: ma in campo vanno i giocatori. Sì, ma se un giorno, il sabato prima della gara con Lamezia, sono dei giocatori che hanno gli attributi, dopo Lamezia mentalmente non hanno attributi, è ovvio che anche i giocatori poi
0: sempre,
1: a un certo punto...
0: Sempre ricordandomi di alcune dichiarazioni dell'allenatore, proprio perché anche la comunicazione,
1: no, scusa, questo per dire che indipendentemente dal mercato mancato, secondo me fallito, la regina avrebbe potuto vincere man bassa con 3-4 punti di vantaggio sulla seconda.
0: A 8 giornate dalla fine, 8-9 giornate dalla fine del campionato, la regina aveva 4 punti di vantaggio sulla Nissa e mi pare che ha chiuso con qualche punto di svantaggio.
1: Sì, uno.
0: Ed era a pari punti
1: con Savoia.
0: Ed era a pari punti con il Savoia. E il Savoia mi pare che ha vinto il campionato con 3 punti di vantaggio sulla regina. Quindi tutta sta straordinarietà io proprio non la vedo.
1: Ognuno può vendere la lana che ha, può darsi anche a Muffita, cerca di venderla.
0: E va bene, e questo è anche giusto.
1: Anche però, perché i numeri sono numeri, Gabriele.
0: Però...
1: scusa Gabri, i numeri dicono però, che nelle prime 4 partite hai fatto 4 punti.
0: I giornalisti reggini,
1: sì, sì, in generale, sì.
0: E i tifosi della regina e la città di Reggio Calabria sicuramente una colpa in comune ce l'hanno, ed è quella di aver visto, e non per poco tempo, il calcio vero a Reggio Calabria. Ma è chiaro e fuor di dubbio che la gente sia stanca. Prima che la proprietà attuale, ho detto anche con senso di merito, scrivesse loro decisione, scrivesse la regina in Serie D, l'anno precedente alla mancata iscrizione in Serie B nel calcio professionistico, la regina è stata ad un passo dalla Serie A. La regina aveva portato questo per merito del direttore Taibbi, dell'allenatore Inzaghi e della proprietà Saladini, aveva portato, oltre che oltre che un allenatore star come Pippo Inzaghi, aveva portato giocatori importanti, proprio perché la tradizione, il blasone, l'importanza della città anche in Serie B evidentemente richiedeva un certo impegno.
1: Figuriamoci in Serie D.
0: Ma in Serie D, torno a ripetere, cioè stiamo parlando di campionato dilettanti. Ora, noi abbiamo profondo rispetto di tutti, di tutti i club, di tutte le società, di tutte le cittadine del del campionato di Serie D, anche perché in questo campionato ci sono altri club che hanno avuto anch'essi tradizione, blasone, campionati importanti anche di Serie A. Vedi il Chievo Verona, vedi la Pistoiese, o campionati di Serie B,
1: Triestina.
0: Vedi il Grosseto e vedi altri, tanti altri club. E diciamocelo con sempre, perché vogliamo e siamo onesti intellettualmente, non è facile uscire dal campionato di Serie D. È il campionato più difficile organizzati di tutti quelli organizzati dalla FIGC, dalla Serie A alla terza categoria. Basti pensare che su 162 squadre che partecipano, solamente 9 vanno nella categoria superiore. È una cosa inconcepibile,
1: ovvio, però,
0: che su 162 vincono 9, così come è inconcepibile, ma lo sostengo da anni, come sostenevo da anni tante altre cose dal punto di vista normativo. Secondo me è inconcepibile che lo stesso campionato, la stessa categoria, la disputino 162 squadre. Non è scritto da nessuna parte che bisogna fare un campionato che di dilettante ha solo qualcosa, che bisogna fare 9 gironi. Il girone I è sempre più un campionato regionale che non interregionale. Basta pensare che all'ultimo campionato, su 18 squadre, solamente 4 erano calabresi, una era campana, una mi pare della
1: due campane.
0: Due, no,
1: vabbè,
0: una.
1: Diciamo,
0: una campana e una mi pare Basilicata, Lucana,
1: no,
0: che era la Gelbison, la Vallo,
1: sì,
0: della Lucania,
1: la Gelbison, Vallo della Lucania.
2: Due campane.
1: Mi sembra, sì, campana, sì.
0: No, campana è una.
2: No, al Savoia anche.
0: Il Savoia e basta.
2: Savoia e la Gelbison ha sempre fatto il girone G.
0: Che non fa parte della Campania. Quindi
1: tutti siciliani.
0: Ben 12 società
2: sono siciliane.
0: Sono siciliane.
2: Qualcosa va rivisto.
0: Qualcuno ogni tanto scherzava, dice: no, non sono 12, sono 13, pensando alla proprietà regina, no?
2: Certo.
0: Per dire che cosa? Che è inammissibile che 162 squadre partecipino alla stessa categoria. C'è un dispendio economico
1: enorme.
0: Ma i campionati li devono fare coloro che hanno la forza economica per poterlo fare.
1: Ma questo pare, vale anche
0: mi pare
1: serie,
0: che il presidente della Lega Nazionale Dilettanti,
2: sì,
0: prossimo candidato,
2: sì, Giancarlo,
0: parliamo di candidature, prossimo candidato anche lui, sì, alla presidenza della FIGC, abbia detto che forse vorrà instaurare nel futuro, eliminare un girone per farne 8. Io,
2: sì,
0: dico che bisogna farne 3. Io dico che bisogna fare 3 gironi di Serie D,
1: mettere la C2 come una volta.
2: Esatto,
0: fare un campionato del sud, un girone del sud, un girone del centro e un girone del nord.
2: Allora rispondiamo un attimo al telefono, visto che abbiamo una chiamata, e poi ci avviamo verso la conclusione. Pronto, buongiorno.
3: Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: Peppe Rotta,
2: ciao,
3: buongiorno.
1: Ciao Nino, ciao.
3: Direttore o mister, buongiorno.
1: Nino Federico.
0: Come preferisci tu?
3: Come vuoi tu. Io ti preferisco mister, perché ci ha insegnato valori umani e valori tecnici.
0: Grazie, grazie Nino. Io
1: Zito dice che ti devono clonare.
3: Soprattutto umani e morali.
0: Grazie.
3: Che sono la cosa più bella,
0: grazie,
3: che ci hai lasciato.
0: Grazie, grazie.
3: Ascoltare le tue riflessioni ci portano a pensare a chi immagina il calcio in un certo modo che le distanze tra il calcio e le aspettative del tifoso reggino e quello che abbiamo vissuto in 3 anni sono molto molto eloquenti, cioè sono abissali. I tuoi ragionamenti sono frutto di analisi, visione, programmazione, strutturare una società di calcio, cosa che non si è visto in 3 anni. Le tue riflessioni sono di avere una società organizzata e che decide il proprio futuro, invece quello che abbiamo visto è di una società improvvisata che ha lasciato al primo venuto, che possa essere Trocini, Federico, Rotta o Andrea, il proprio futuro. Ecco, da qui emergono i risultati, le mancate promozioni, e non si tratta di un punto, 3 punti, 5 punti, il calcio di rigore, i campionati li vincono le società. I calciatori, come tu hai ben detto, partecipano al successo di una programmazione societaria. Vi lascio, vi abbraccio, sono stato felice di ascoltarti, e la tua esperienza a livello di consulenza poteva essere d'aiuto anche a questa società. Vi abbraccio, vi saluto.
0: Ciao, ciao. Al di là di questo, se io possa essere d'aiuto alla regina o meno, certo è che ho ancora tanto entusiasmo e anche tanta esperienza per poter dare e fare qualcosa di buono.
2: Sì, ovviamente parlavamo anche di ridisegnazione, no, di questi campionati, che obiettivamente lascia un po' a desiderare, no, come sono costruiti e composti oggi, perché 9 gironi che poi ti portano a fare dei playoff di fatto inutili, perché non garantiscono nulla, che è una formula che lascia abbastanza a desiderare, direttore. Cioè il calcio italiano, no, che continuiamo a definire clamorosamente in crisi, anche visti i risultati della nazionale, va rivisto anche su questo aspetto.
0: Ma vedi, chi non ha poltrone da difendere riesce ad esprimere liberamente idee interessanti nell'interesse del calcio italiano. Non lo tocchiamo, perché sennò certo, andiamo via stasera. Ma tu pensa, vi prego di credermi, giro costantemente tutta l'Italia, un po' come vicepresidente dell'Associazione dei Direttori Sportivi, un po' perché con la nuova normativa e con il fatto che le università, che gli atenei possono organizzare corsi per poter sostenere poi gli esami a Coverciano da direttore sportivo, e ci sono quegli atenei che pensano che il direttore Martino possa essere tra i docenti che possono sicuramente dare qualche lezio o fare qualche lezio ai corsisti. A proposito, fatemi ringraziare la Ecampus che proprio recentemente ha inteso mettermi nel gruppo docente per questi corsi. E quindi dicevo, chi non ha poltrone da difendere

0: presidente della Lega Nazionale Dilettanti perde ipoteticamente 100 voti, certo, nella elezione. E lo stesso dicasi la Serie C. È mai possibile che la Serie C debba avere 60 squadre professionistiche? Il sistema ormai dice da più anni che non regge.
1: È saturo.
0: 60 squadre professionistiche. Lo vediamo quello che succede in ogni stagione. Tra società penalizzate, società escluse, società... Perché? Perché non hanno la forza economica per gestire il campionato di Serie C. Ma vaglierò a dire al presidente della Lega di Serie C. Mi pare durante il periodo del Covid, parlando in qualche tavolo ufficiale, avevo espresso un'idea che a tanti, forse a qualcuno appariva folle, di eliminare la Serie C e di fare un campionato di Serie A e una Modern League, cioè dire una nuova Lega di Serie B con due gironi, uno centro-nord, l'altro centro-sud, di 20 e 20 squadre, 40 più 20 di Serie A o 18 di Serie A, che sono 58 o 60, invece delle 100 attualmente società professionistiche che ci sono A, B e C.
1: È chiaro che sono troppi.
0: Sarebbe, forse il semiprofessionismo aumenterebbero i ricavi, pensa a quanti derby, certo, ci sarebbero così, aumenterebbero i ricavi, diminuirebbe il costo del lavoro e in alto starebbero solo quelle società che hanno la forza economica ed organizzativa per stare, e aumenterebbe anche la competitività tecnica, perché i giocatori mediocri non starebbero in alto, andrebbero a giocare tra i dilettanti.
1: Certo. Comunque abbiamo analizzato anche...
2: Intanto scusa, facciamo
1: aspetto.
2: I complimenti a Favasuli.
1: Ah, assolutamente sì, è stato convocato in nazionale maggiore
2: di Africo, quindi un nostro corregionale che è stato convocato la nazionale maggiore, è un ex regina, forse tu già...
0: Ma questo sta a significare ulteriormente che cosa? Che basta sapere investire, basta saper far calcio, questa terra, la Calabria, il sud, la Reggio in modo particolare, ha un capitale umano incredibile, sia giovanile e sia di esperienza. Insomma, basta saperlo mettere nelle condizioni di fare.
1: Catanzaro ce lo sta dimostrando, voglio dire, comunque una finale playoff per andare in Serie A non si era mai vista in Calabria. È vero che hanno perso l'andata, ci sarà il ritorno, il Monza chiaramente ha un grandissimo vantaggio, però insomma Catanzaro ci sta insegnando che si può lavorare con i giovani calabresi, i giovani italiani, e spendendo molto meno anche di altre squadre si può provare ad avvicinarsi al grande salto. Quindi insomma oggi è una grande realtà, speriamo che la regina possa tornare ad esserlo nel più breve tempo possibile. Peppe, siamo arrivati ai saluti, perché questa è stata l'ultima grande puntata di questa stagione, che ci ha un po' logorato, perché questi sali e scendi e quest'ennesimo finale amaro ci ha sicuramente condizionato, ci ha stancato, però insomma era doveroso chiudere secondo me al meglio. Quindi ringrazio il direttore Martino che è tornato a trovarci anche in questa stagione, è stata insomma la ciliegina sulla torta di questa annata. Grazie direttore.
0: Grazie a te Andrea.
1: E poi mi è doveroso salutare e ringraziare Peppe Rotta, perché lo rivedremo l'anno prossimo con meno continuità, perché insomma ha i suoi impegni, ha preso le sue decisioni, tornerà sicuramente come ospite, perché ovvio,
2: assolutamente sì,
1: nel raccontare. Grazie per la regina, e io devo ringraziarlo perché per me è stato un insegnante, mi ha trasmesso davvero tantissime conoscenze, modi di fare, rapporti, come fare rapporti, mi ha aiutato a costruire rapporti e di conseguenza è stato un vero e proprio maestro al quale sono riconoscente, lo sarò sempre, perché spero di avere un'importante carriera, ma lui è sicuramente stato uno dei grandi fautori.

0: Possiamo dire che l'allievo ha superato il
1: tutto
0: maestro.
1: Tutto questo che hai detto ti fa onore, perché i giovani oggi sono un po' presuntuosetti. Ti fa onore riconoscere i meriti alla esperienza, ma soprattutto ti auguro, perché di giovani ambiziosi, di giovani per bene, di giovani onesti, di giovani impegnati, questa città ne ha bisogno. E tu credo che di essere che tu sei iscritto proprio nell'elenco della minoranza, cioè dire dei giovani positivi.
0: Naturalmente. Grazie. Gli auguro le migliori fortune. Penso che io sono orgoglioso della crescita esponenziale che ha messo in campo in questi due anni Andrea, sia come professionista, sia come giornalista, sia come umiltà, che non gli manca, quindi grande capacità di discorso, sicuramente farà molta strada. Io ringrazio naturalmente gli ospiti che si sono succeduti, che, sì, ospiti di grande qualità, sia giornalisti che opinionisti. Naturalmente ringrazio Michele Favano che mi ha voluto in questa trasmissione, ringrazio l'editore Santo Frascati che mi ha supportato, così come la direttrice Chiara Cucinotta, nonché i registi in panchina come Rita Nocera e Filippo Lopresti. È arrivato il momento che non vorrei mai potesse arrivare, però è arrivato, è stata un'esperienza a mio avviso eccezionale, piena anche di impegni, perché è stato un impegno, e sicuramente verrò come ospite naturalmente questa trasmissione, ma gli impegni mi terranno lontano. Che dire, non era facile conquistare lo spazio delle 12 alle 2, e non ci siamo riusciti, grazie anche alla qualità dei nostri telespettatori, degli utenti di Facebook, della radio, con i quali abbiamo interagito, ci hanno dato anche degli spunti importanti. Quindi grazie a tutti, perché la trasmissione ha avuto non diciamo grande successo, ma sicuramente ha avuto un successo,
2: un ottimo seguito
0: di critica e un ottimo seguito. Grazie a tutti di cuore.
2: Grazie a te Peppe, grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Video Touring. Peppe ha ringraziato tutti, ha fatto benissimo. Speriamo di non aver dimenticato nessuno, anche per esempio Michele Favano.
0: Sì, che, insomma, detto, Michele Favano.
2: Esatto, ha creato questo spazio.
0: Ma potrei nominare i giornalisti, sì, certo, a uno, ma ho paura di dimenticarti qualcuno, perché poi l'emozione anche a 70 anni ti assale. Quindi.
2: Non vogliamo dimenticare nessuno. Grazie davvero. Grazie di nuovo a Gabriele Martino. Grazie a Peppe Rotta.
0: Grazie e buon pranzo.
2: Grazie agli ascoltatori. Buona estate. Mi raccomando, continuate a seguire Touring, perché sarà comunque un'estate piena di movimento, incominciando dal Pizza Fest. Quindi continuate a seguire i nostri canali. Noi ci rivediamo a settembre per narrare la nuova regina. Chiudiamo qua una domanda. Matt Rizzetta prende la regina. Diamo una sensazione. A mio avviso sì, però ovviamente le possibilità
0: aspettiamo,
2: sono tantissime.
0: L'ufficialità.
2: Grazie, buon estate. Ci rivediamo.
0: Ciao,
2: a fine
0: agosto. A tutti.
2: Ciao.

0: During 104 notizie.
1: Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Il candidato del centrodestra ha vinto al primo turno con il 65,7% dei voti, battendo nettamente il candidato del centrosinistra, Domenico Battaglia, fermo al 24,7%. Più distanti Edoardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Grande festa davanti alla segreteria politica del neosindaco insieme al presidente della regione Roberto Occhiuto. Cannizzaro ha definito il risultato storico e ha parlato di una nuova fase per la città, puntando su servizi, decoro urbano e rilancio turistico. Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria contro il traffico di droga. Oltre 200 agenti stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 32 persone, accusate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, detenzione di armi, estorsioni e danneggiamenti. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 e capace di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Quattro persone sono state fermate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma su un traffico internazionale di cocaina tra Sud America e Italia. Secondo gli investigatori, l'organizzazione avrebbe movimentato fino a 800 kg di droga all'anno, con collegamenti anche con ambienti della criminalità calabrese e campana. Nel corso delle indagini è stata scoperta anche una raffineria clandestina a Santa Cata del Bianco, nella Locride, dove sono stati sequestrati oltre 500 kg di sostanze da taglio e attrezzature utilizzate per lavorare la cocaina.
0: Lo sport.
2: I giorni continuano a trascorrere inesorabilmente. Attorno alla regina continua a pesare un silenzio che con il passare delle ore non fa altro che alimentare dubbi e preoccupazioni. Smentite a parte, i confronti tra il Pardon Ballarino e il gruppo mediato da Matte Rizzetta sono ancora in corso, una trattativa delicata, evidentemente complessa, che però non avrebbe ancora trovato la quadra definitiva. Nel frattempo la tifoseria osserva, aspetta, si interroga e soprattutto teme che il tempo perso possa trasformarsi in un problema serio, molto serio per il futuro amaranto. La nuova stagione per molti è già partita nella sua programmazione, la regina non può più permettersi di restare sospesa. Ogni giorno che passa senza una direzione chiara pesa su tutto dal punto di vista tecnico, organizzativo e societario. Non si tratta solo di capire chi guiderà il club, si tratta di comprendere quale sarà il progetto, con quali risorse, con quali obiettivi, con quale struttura. La preoccupazione dei tifosi nasce proprio da questo, dalla sensazione che tutto sia fermo mentre il tempo corre. Da sempre si ripete che la politica debba stare fuori dal calcio, è un principio corretto, soprattutto quando serve a evitare invasioni di campo o strumentalizzazioni. Ma la regina non è una società qualunque, è un patrimonio identitario della città, un simbolo sportivo, sociale e popolare che accompagna Reggio Calabria da generazioni. Una realtà privata, certo, ma con un valore collettivo enorme. Per questo, mai come in questa fase, anche alla luce dei proclami lanciati durante la campagna elettorale, il nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è chiamato a un ruolo istituzionale chiaro, capire cosa stia realmente accadendo. Non per sostituirsi alla società, non per entrare nelle dinamiche aziendali, ma per tutelare almeno sul piano morale e civico un bene che appartiene alla storia della città. Un patto di riservatezza in una trattativa societaria è comprensibile, ci sono passaggi delicati, cifre, garanzie, equilibri da rispettare. Ma una cosa è la riservatezza, un'altra è il silenzio totale, chiudersi a riccio, non dialogare con l'ambiente, non fornire indicazioni nemmeno ai collaboratori più vicini e non parlare alla tifoseria rischia di produrre l'effetto opposto, aumentare confusione, sfiducia e tensione. La regina ha già vissuto stagioni difficili, la piazza conosce bene il peso dell'incertezza, proprio per questo oggi serve informare la gente, servono segnali, serve una direzione. Non può passare anche questa settimana senza che accada nulla. La tifoseria non pretende dettagli riservati, non chiede di entrare nelle trattative, chiede però rispetto, chiarezza e responsabilità.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: mancare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Turing 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un

0: passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
1: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno due fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. È seguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 / It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Hit Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Il candidato del centrodestra ha vinto al primo turno con il 65,7% dei voti, battendo nettamente il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,7%. Più distanti Edoardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Grande festa davanti alla segreteria politica del neosindaco insieme al presidente della regione Roberto Occhiuto. Cannizzaro ha definito il risultato storico e ha parlato di una nuova fase per la città, puntando su servizi, decoro urbano e rilancio turistico. Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria contro il traffico di droga. Oltre 200 agenti stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 32 persone, accusate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, detenzione di armi, estorsioni e danneggiamenti. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 e capace di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Quattro persone sono state fermate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma su un traffico internazionale di cocaina tra Sud America e Italia. Secondo gli investigatori, l'organizzazione avrebbe movimentato fino a 800 kg di droga all'anno, con collegamenti anche con ambienti della criminalità calabrese e campana. Nel corso delle indagini è stata scoperta anche una raffineria clandestina a Santa Agata del Bianco, nella Locride, dove sono stati sequestrati oltre 500 kg di sostanze da taglio e attrezzature utilizzate per lavorare la cocaina.
1: Lo sport.
3: I giorni continuano a trascorrere inesorabilmente. Attorno alla regina continua a pesare un silenzio che con il passare delle ore non fa altro che alimentare dubbi e preoccupazioni. Smentite a parte, i confronti tra il Pardon Ballarino e il gruppo mediato da Mate Rizzetta sono ancora in corso, una trattativa delicata, evidentemente complessa, che però non avrebbe ancora trovato la quadra definitiva. Nel frattempo la tifoseria osserva, aspetta, si interroga e soprattutto teme che il tempo perso possa trasformarsi in un problema serio, molto serio per il futuro amaranto. La nuova stagione per molti è già partita nella sua programmazione, la regina non può più permettersi di restare sospesa. Ogni giorno che passa senza una direzione chiara pesa su tutto dal punto di vista tecnico, organizzativo e societario. Non si tratta solo di capire chi guiderà il club, si tratta di comprendere quale sarà il progetto, con quali risorse, con quali obiettivi, con quale struttura. La preoccupazione dei tifosi nasce proprio da questo, dalla sensazione che tutto sia fermo mentre il tempo corre. Da sempre si ripete che la politica debba stare fuori dal calcio, è un principio corretto, soprattutto quando serve a evitare invasioni di campo o strumentalizzazioni. Ma la regina non è una società qualunque, è un patrimonio identitario della città, un simbolo sportivo, sociale e popolare che accompagna Reggio Calabria da generazioni. Una realtà privata, certo, ma con un valore collettivo enorme. Per questo, mai come in questa fase, anche alla luce dei proclami lanciati durante la campagna elettorale, il nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è chiamato a un ruolo istituzionale chiaro, capire cosa stia realmente accadendo. Non per sostituirsi alla società, non per entrare nelle dinamiche aziendali, ma per tutelare almeno sul piano morale e civico un bene che appartiene alla storia della città. Un patto di riservatezza in una trattativa societaria è comprensibile, ci sono passaggi delicati, cifre, garanzie, equilibri da rispettare. Ma una cosa è la riservatezza, un'altra è il silenzio totale, chiudersi a riccio, non dialogare con l'ambiente, non fornire indicazioni nemmeno ai collaboratori più vicini e non parlare alla tifoseria rischia di produrre l'effetto opposto, aumentare confusione, sfiducia e tensione. La regina ha già vissuto stagioni difficili, la piazza conosce bene il peso dell'incertezza, proprio per questo oggi serve informare la gente, servono segnali, serve una direzione. Non può passare anche questa settimana senza che accada nulla. La tifoseria non pretende dettagli riservati, non chiede di entrare nelle trattative, chiede però rispetto, chiarezza e responsabilità.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, Emozione mediterranea.

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Cerca di ottenere sempre ciò che ami, o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: domenica.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
2: Smash It's Up Chart.
1: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: night. Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Turin 104.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano, con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana.

0: Moitaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti, morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
1: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatà, Reggio Calabria, altezza Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Benvenuti.
6: Ok,

in tanti modi. Villaggio pieno di musica, perché ci sono i concerti, ci saranno i DJ set, noi saremo sabato con Fried Leeches. E poi voi, cioè voi dovete venire, che ci divertiamo. Dal 18 di venerdì parte il Calabria Pizza Fest, lungomare Falcomatà, lo sapete, altezza della Torre Nervi. Vabbè, non puoi non vederlo, dai.

77, però poi vederla dal vivo è pazzesca, no? Cioè, cioè fa un certo effetto, chi non è mai entrato in radio. Martedì 26 maggio, grazie di cuore per aver scelto anche oggi Casa del Presti. Ciao da Filippo, siamo anche in FM, diabolicamente perfetto oggi. La voce va un po' meglio, Mandello. Volevo ringraziare in apertura di trasmissione i miei vicini di casa. Ieri sera abbiamo chiuso la musica alle 11:30. Grazie. Stavamo provando delle casse nuove.

Se l'avete sentito per la prima volta, lui si chiama Rancore ed è uno dei miei preferiti, è un modo di rappare molto molto bello. Tra le altre cose è stato al Circo Massimo proprio domenica, ci sono state 10.000 persone alla presentazione di Zero Calcare, il famoso fumettista romano. Bella manifestazione, dal nulla 10.000 persone, incredibile. Ci siete ragazzi? Siamo in diretta anche oggi, Casa Lopresti, everybody.

Bravi, Bausa, giusto? Ho letto bene il titolo? Magnetic, la canzone che avete sentito, loro sono tedeschi, sono molto molto bravi. Oh ragazzi, ci siamo, no? Io vedo qua il display laterale, il logo bellissimo realizzato dalla nostra comunicazione Calabria Pizza Fest, ecco qui. Dal 29 maggio al 2 giugno, interamente realizzato dal progetto Touring, a lungomare Falco Matano, terza Torre Nervi, c'è un programma bellissimo. Allora, l'inaugurazione, ve lo ricordo, è alle 18, apertura del villaggio, questo venerdì. Poi ci saremo noi con la radio, con la TV, tutto in diretta. Alle 19 è previsto il primo show cooking, vi potete prenotare, basta andare cioè le nostre pagine social di Calabria Pizza Fest e vi prenotate, perché nella prima sessione di show cooking sapori di Calabria c'è Luciano Sorbillo, che è l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Poi ci sarà anche lo chef del ristorante Dust Restaurant, Daniele Strangio, e Davide De Stefano del Gelato Cesare. Poi alle 20:30 torneremo noi a fare la diretta, e aspettando il Vespa Club, che alle 22 farà i DJ set dal vivo. Quindi mi raccomando, la prima giornata è veramente spettacolare. Poi parleremo delle altre giornate fino

96.000 settimanalmente che ascoltate la radio. Fantastico. Everybody, la nostra radio. La prima canzone dell'archivio storico, You Get What You Give, The New Radicals.

progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Però la musica è andata avanti, la pubblicità. Siamo in diretta, come ogni giorno del resto, dalle 17 alle 19. E martedì, la voce è la mia. E lei, bravissima, Jenny, con Tame Impala, Dracula.

Tame Impala, Dracula. È particolare la canzone, però se siete nostri afficionados di Radio Tour 104 la sentite da due settimane ogni giorno perché è in programmazione. La mattina sono i nostri eroi, dalle 10 a mezzogiorno li salutiamo. Ciao ragazzi, Antonio, Simone, Rita non c'era. Anzi, dovrei dire prima Rita e poi Antonio. Dalle 10 a mezzogiorno con Turin Caffè.

Cattive abitudini con Mace e Salvo. Non c'è un video incredibile, cioè quello della cassa discografica, però è tranquillissimo. Molte immagini alla Van Gogh, devo dire. Se chi ama un po' di pittura e conosce un po' il genere, io l'ho preso dai miei genitori. No. Però sono andato al museo di Van Gogh ad Amsterdam. No, non è ad Amsterdam, è lì vicino. Com'è? 46 minuti dopo le 17, diretta a Radio TV. Questa è Casa Lopressi, io sono Filippo. C'è la nuova di Grace Abrams, novità assoluta.

interessante la nuova di Jovanotti in collaborazione con Halfa. Ce la facciamo a parlare del Calabria Pizza Fest? Parliamo dopo? Dai, parliamo dopo perché è già partita. Olivia.

anche gente super esperta che vi spiegherà, faranno questi show cooking, tra cui la prima giornata, il venerdì 29 maggio alle 19, l'inaugurazione alle 18, l'apertura del villaggio. Poi ci saremo noi con la radio, con la TV, tutto in diretta, ma già alle 19 c'è il primo show cooking che vi dovete prenotare. Basta andare a Calabria Pizza Fest, Sapori di Calabria, c'è un ospite veramente incredibile, Luciano Sorbillo, che è l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Poi ci saranno anche Daniele Strangio, del chef del ristorante Dust Restaurant, e poi c'è il nostro super gelato magico di Cesare, nulla togli agli altri, che ci saranno anche durante le 5 giorni del Calabria Pizza Fest, Davide De Stefano per il gelato Cesare. Poi ci saremo noi sempre con la radio, poi alle 22 uno dei primi eventi tutti da ballare con il Vespa Club alle 22, quindi per la prima giornata venerdì 29 maggio. Ogni giorno tantissime novità, ne parleremo tantissimo, insomma, perché ogni giorno saremo in diretta, ci saranno tanti protagonisti, quindi vi aspettiamo. Dal fissatevi la data, Lungomare Reggio Calabria, proprio per te, altezza della Torre Nervi, Lungomare Falcomatà, c'è cioè il Calabria Pizza Fest. Oh, perché dico Reggio? Non capito perché. Con

0: Touring 104 Notizie.
1: Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria, il candidato del centrodestra, ha vinto al primo turno con il 65,7% dei voti, battendo nettamente il candidato del centrosinistra, Domenico Battaglia, fermo al 24,7%. Più distanti Edoardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Grande festa davanti alla segreteria politica del neosindaco insieme al presidente della regione Roberto

0: compiuto. Cannizzaro ha definito il risultato storico e ha parlato di una nuova fase per la città, puntando su servizi, decoro urbano e rilancio turistico. Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria contro il traffico di droga. Oltre 200 agenti stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di 32 persone, accusate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, detenzione di armi, estorsioni e danneggiamenti. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 e capace di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Quattro persone sono state fermate dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma su un traffico internazionale di cocaina tra Sud America e Italia. Secondo gli investigatori, l'organizzazione avrebbe movimentato fino a 800 kg di droga all'anno, con collegamenti anche con ambienti della criminalità calabrese e campana. Nel corso delle indagini è stata scoperta anche una raffineria clandestina a Santa Cata del Bianco, nella Locride, dove sono stati sequestrati oltre 500 kg di sostanze da taglio e attrezzature utilizzate per lavorare la cocaina.
1: Lo sport.
2: I giorni continuano a trascorrere inesorabilmente. Attorno alla regina continua a pesare un silenzio che con il passare delle ore non fa altro che alimentare dubbi e preoccupazioni. Smentite a parte, i confronti tra il Pardon Ballarino e il gruppo mediato da Mate Rizzetta sono ancora in corso, una trattativa delicata, evidentemente complessa, che però non avrebbe ancora trovato la quadra definitiva. Nel frattempo la tifoseria osserva, aspetta, si interroga e soprattutto teme che il tempo perso possa trasformarsi in un problema serio, molto serio per il futuro amaranto. La nuova stagione per molti è già partita nella sua programmazione, la regina non può più permettersi di restare sospesa. Ogni giorno che passa senza una direzione chiara pesa su tutto dal punto di vista tecnico, organizzativo e societario. Non si tratta solo di capire chi guiderà il club, si tratta di comprendere quale sarà il progetto, con quali risorse, con quali obiettivi, con quale struttura. La preoccupazione dei tifosi nasce proprio da questo, dalla sensazione che tutto sia fermo mentre il tempo corre. Da sempre si ripete che la politica debba stare fuori dal calcio, è un principio corretto, soprattutto quando serve a evitare invasioni di campo o strumentalizzazioni. Ma la regina non è una società qualunque, è un patrimonio identitario della città, un simbolo sportivo, sociale e popolare che accompagna Reggio Calabria da generazioni. Una realtà privata, certo, ma con un valore collettivo enorme. Per questo, mai come in questa fase, anche alla luce dei proclami lanciati durante la campagna elettorale, il nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è chiamato a un ruolo istituzionale chiaro, capire cosa stia realmente accadendo. Non per sostituirsi alla società, non per entrare nelle dinamiche aziendali, ma per tutelare, almeno sul piano morale e civico, un bene che appartiene alla storia della città. Un patto di riservatezza in una trattativa societaria è comprensibile, ci sono passaggi delicati, cifre, garanzie, equilibri da rispettare. Ma una cosa è la riservatezza, un'altra è il silenzio totale, chiudersi a riccio, non dialogare con l'ambiente, non fornire indicazioni nemmeno ai collaboratori più vicini e non parlare alla tifoseria rischia di produrre l'effetto opposto, aumentare confusioni, sfiducia e tensione. La regina ha già vissuto stagioni difficili, la piazza conosce bene il peso dell'incertezza, proprio per questo oggi serve informare la gente, servono segnali, serve una direzione. Non può passare anche questa settimana senza che accada nulla. La tifoseria non pretende dettagli riservati, non chiede di entrare nelle trattative, chiede però rispetto, chiarezza e responsabilità.
3: Touring 104. Informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Eccomi qua. Rolling Stones, tornati 11 minuti dopo le 18, la voce da due giorni non è fantastica, però c'è la musica che è meravigliosa. Salutiamo Dale che deve essere con noi oggi, tornerà martedì.

Bellissimo lateralmente il fantastico logo e non solo realizzato dalla nostra super parte grafica di Progetto Touring. Ci siamo ragazzi, Progetto Touring vi aspetta dal 29 maggio al 2 giugno per quello che è il Calabria Pizza Fest sul lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, un villaggio pieno di musica perché ci saranno oltre dei concerti di gruppi fortissimi e poi anche molte feste da discoteca da vivere sul lungomare all'altezza della Torre Nervi in occasione della di Sua Maestà la Pizza, cioè si celebra la pizza, si onora Sua Maestà come c'è scritto nel fantastico locandina che state guardando, chi guarda l'87 del digitale terrestre. Prima non l'avevo detto, ci sono tantissimi eventi, fissatevi in pratica la prima data dell'inaugurazione e l'apertura del villaggio che è proprio venerdì 29 maggio alle 18. Poi saremo noi in diretta con la radio, in FM, diabolicamente perfetta come dico sempre, l'87 del digitale terrestre, un po' tutti gli speaker della radio e la prima giornata di show cooking, anzi prenotatevi, basta andare su Reggio, su Calabria Pizza Fest, prenotatevi perché avete la possibilità di assistere dal vivo al primo grande show cooking, addirittura con Luciano Sorbillo che è l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Ci sarà anche Davide De Stefano, gelateria del Gelato Cesare, e Daniele Strangio che è lo chef del Dust Restaurant. Poi alle 20:30 torniamo nuovamente noi con la radio e poi alle 22 la prima serata si apre con il DJ set di Vespa Club. E allora facciamo una cosa, mettiamo il nuovo singolo di Robin Schulz così scaldiamo il mondo da discoteca qui alla radio. Everybody, better times.

Samurai J che continua. Facciamo il tifo per lui, perché la canzone è uscita, la nuova, l'abbiamo già sentita, però noi siamo affezionati a questa che ha mandato e lanciato a Sanremo. Si aprono le luci della super regia della TV.

Pazzisco per questo Another. Peccato che non esiste un video, perché chi sta guardando l'87 del digitale terrestre, visto si immagina ferma, anzi ogni tanto si muove Talk to Me, il titolo della canzone. Oh, allora, martedì, questa sera, quindi, se restate con noi, cioè alle 20, sulla pagina Facebook, l'appuntamento da non perdere, come ogni martedì, per Michele Favano. Si parla momenti amaranto, si parla della regina del futuro, con tanti ospiti, quindi alle 20 sulla nostra pagina Facebook, quindi potete intervenire, mandare dei messaggi subliminali. E poi alle 21 la rivedrete comodi a casa, ma anche su Video Touring, sul canale 87 digitale terrestre, quindi sia in televisione che sul telefonino, cioè sul computer. Fate voi, basta digitare Video Touring. Ci siamo, questa giornata è bellissima per tutti, siamo arrivati al momento magico, perché la terza canzone, ne scegliamo quattro durante le due ore di Casa d'Oppressi, le canzoni storiche che ci hanno fatto compagnia da anni, anche perché già il marzo abbiamo festeggiato 50 anni, abbiamo un archivio pazzesco. Questa non è tanto

una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. Let's go!

Harry Forest, mi segnalo alle 19. Vedo già Francesco, sarà protagonista del fantastico mondo della consulta della città metropolitana. 19:20 con un ospite oggi, Mandela.

Che bello, ragazzi, grazie veramente, grazie di cuore. Siete in tanti, l'ho detto più volte, che ascoltate la radio, che guardate la radio, che ascoltate anche via streaming, tramite il nostro canale Video Touring oppure Touring 104. Tra le altre cose, il nostro sito della radio, sapete, c'erano tutte le notizie, la super redazione che abbiamo giornalistica. Bravi, bravi, bravi, capitanata la Chiara, ma poi tutti bravi, Sebi, gli altri, il buon Andrea e tanti altri. Oh, allora facciamo una cosa, io già lo vedo perché mi hanno inquadrato il Calabria Pizza Fest lateralmente, ve lo devo raccontare perché in velocità vi dico che il 29 maggio fino al 2 di giugno c'è il Calabria Pizza Fest sul lungomare, Falcomatà, ci sarà sto villaggio bellissimo all'altezza della Torre Nervi, quindi vi do un programma della prima serata che è molto bello. L'inaugurazione è alle 18 e apertura al villaggio, poi saremo noi sempre in diretta con la radio sul nostro Walking Radio. E attenzione, 19 c'è il primo show cooking, che vi consiglio di entrare nel sito sulla nostra pagina Facebook o Instagram o nel sito di Calabria Pizza Fest per prenotarvi, perché avete la possibilità di vedere il primo show cooking addirittura con Luciano Sorbillo, che è l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Lo show cooking inizia alle 19 e ci sarà anche Daniele Strangio, lo chef del Dust Restaurant, e poi per Gelato Cesare c'è Davide De Stefano. Poi ci saremo noi, torneremo fino alle 22 a trasmettere in diretta, e alle 22 c'è il DJ set con i ragazzi del Vespa Club, quindi mi raccomando, poi vi daremo tutte le informazioni di tutte le altre date. Fissatevi questo messaggio: Calabria Pizza Fest dal 29 maggio al 2 giugno si onora il fantastico mondo della pizza, con 12 stand, ci saranno anche quelli per celiaci, giusto, per, insomma, una grande festa da vivere con Radio Touring 104. Stavo vedendo, sì, lo passiamo, dai, passiamo lei, super, anzi le due regine del momento, Lady Gaga e Doechi.

0: Eccoci. Ah, che... possiamo mandare la gusta dal da capo, sì.
1: Sì.
0: Se non puoi.
1: Sì.
0: The Rolling Stones. La nuova, col nuovo album di Mick Jagger and the Stars.

0: Cioè, la chitarra è gigantesca. Ma non solo la chitarra, anche la voce di Mick Jagger. Tra l'altra cosa leggevo che lui era nelle Isole Eolie in questi giorni. Ciao Mary, gli hanno bloccato la festa. Cioè, ma è vero questa cosa qui? Cioè, che quel giorno lì c'è la processione. Ciao
1: buonasera a tutti, intanto.
0: Com'è?
1: Allora, sì, è vero, l'ho anche detto giovedì scorso, praticamente in trasmissione. E cosa è successo? Che c'era questa bellissima festa perché hanno concluso le riprese di un film dove lui comunque farà una piccola parte. Quindi c'era questa bellissima festa, eccetera, eccetera. I vicini di casa si sono, come dire, disturbati.
0: Ma non c'era un santo che c'era, non era una festa patronale.
1: No, era una festa proprio... in una villa. Loro stavano festeggiando il termine delle riprese di questo video. Ah, okay. Praticamente tra i protagonisti di questo video, di questo film, c'è Mick Jagger. E quindi il vicino di casa, la vicina, la villa accanto, dice che erano le 2 di notte, non hanno
0: sopportato. Erano già le 2 di notte.
1: Quindi hanno mandato carabinieri, polizia, non so quale. Quindi quando sono arrivati i colleghi della polizia, si sono trovati davanti Mick Jagger, quindi si sono trovati anche in imbarazzo.
0: Però la legge è uguale per tutti. Purtroppo.
1: La legge è legge, quindi evidentemente. Quindi, insomma,
0: povero Mick Jagger, va bene. Ma lui è tranquillo, chissà quante feste ha partecipato. Si sarà fatto un bagno il giorno dopo a prima mattina.
1: Sì, figurati.
0: Stasera non ci sei?
1: Io stasera no, per motivi.
0: Ah, ok. Però hai allenato la voce. Hai allenato la voce.
1: Ci sarò sicuramente giovedì e poi sabato e domenica con la classifica, sì, perché insomma. Però ci sono i ragazzi dopo.
0: Sì, sono bravi i ragazzi. Con lo psicologo, dicevano.
1: Chissà quale sarà l'argomento, lo psicologo, abbiamo tutti un po' bisogno, necessità di chi ci legge meglio nella mente, quindi insomma non perdete il prossimo appuntamento. Filippo.
0: Grazie. Ci vediamo al Calabria Pizza Fest.
1: Senz'altro, da venerdì a martedì prossimo, mi raccomando, un bel tour de force per noi, ma non solo, per tutti gli ospiti che ci saranno, si parlerà, si mangerà pizza in tutti i modi. Cioè veramente, se amate la pizza, e chi non ama la pizza?
0: Vabbè, infatti.
1: Non potete mancare.
0: Grazie Mary.
1: Ciao.
0: Buona serata. Vai.
1: Bye.
0: Continuiamo. Dai, 2 canzoni e poi torniamo.
2: In 104.
0: Okay, ciao. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. Proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve

0: sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria, il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
2: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio di imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
2: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
2: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi accumula libri accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
6: In una città che cambia, una nuova generazione ha deciso di esserci. Radio Touring 104, incoscienti giovani. La voce della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria, AP

0: Good morning Vietnam, eccoci ritornati qui a Incoscienti Giovani, il canale della Consulta Giovani della città metropolitana di Reggio Calabria e tanto altro ancora. Questa è la prima puntata che entriamo ufficialmente nell'era Cannizzaro. C'è anche da dire questo, perché noi settimana scorsa abbiamo fatto la grande tribuna politica, che è stata una veramente soddisfacente, con quattro fantastici candidati delle quattro singole forze politiche, e adesso ci ritroviamo a dare l'augurio, a dare il benvenuto al nostro nuovo sindaco Cannizzaro. Giada, che cosa ne pensi di questa elezione? Com'è stata dal tuo punto di vista?
1: Io sono fiduciosa.
0: Sì,
1: comunque sicuramente Cannizzaro ha dei bei progetti, mi auguro che li sappia realizzare al meglio. Ci vorrà del tempo sicuramente.
0: Come ogni cosa, purtroppo sì, dico purtroppo perché sarebbe bello realizzare tutto in pochissimo tempo, però la situazione non lo permette. Ma politica a parte adesso, finalmente politica a parte, ritorniamo con un grande bomber della nostra trasmissione. Dico bomber perché è stato il primo ospite che Incoscienti Giovani abbia mai avuto su questo format, è stato un grande, ecco, come dire, ispiratore di questo progetto, anche se forse lui non se ne rende conto. Abbiamo il grande dottore Marco Marino con noi qui agli studi di Radio Tuning e agli studi di Incoscienti Giovani. Marco, come ti senti dopo un anno di...
2: Sapevo di avere tutta questa responsabilità, insomma, cioè sapevo di essere il primo, però addirittura, insomma, sentirmi parte di questa cosa mi onora assolutamente, quindi ti ringrazio per le bellissime parole. Voi come state?
0: Noi veramente siamo molto esaltati, siamo veramente comunque molto... molto, come dire, provati da questi giorni di tempesta elettorale. Siamo veramente, come dire, ci dobbiamo un attimo riprendere. Ma noi dopo un anno comunque siamo tornati veramente, veramente forti, con una squadra forte, altrettanto forte e straordinaria. Giada qui, la Tiger, che poi dobbiamo anche dare, cioè, lei si fa chiamare Tiger, poi tu ci spiegherai dal punto di vista psicologico cosa voglia dire. No, sì, invece sì. Il grande Robin,
2: non mi sembra convinta.
0: Il grande Robin, il nostro co-conduttore, che ritarda.
1: Vorrei dire che mi hai etichettato tu questo termine.
0: No, te lo sei etichettata da sola. E noi comunque adesso direi di mandare la prima canzone che io ricordo di aver mandato quando abbiamo fatto la primissima puntata di Incoscienti Giovani. Incoscienti Giovani, quindi a tra poco.

0: Psycho Killer, Talking Heads, un gruppo veramente fantastico. Psycho Killer, proprio perché, ecco, noi siamo psicopatici anche da questo punto di vista. Dovremmo chiamarci Psycho Giovani al posto di incoscienti, sarebbe stato un ottimo soprannome. Comunque, noi qui sappiamo dai nostri studi di Radio Turing che tu sei anche uno psicologo e un sessuologo, giusto? Potresti spiegarci meglio che cosa vuol dire essere sessuologi?
1: Sì, diciamo che è una componente aggiuntiva che tu aggiungi alla base dell'essere psicologo, in cui ti specializzi in quella specifica area e quindi, oltre a lavorare magari con le coppie nella loro area relazionale psicologica, ti addentri anche in quella sessuologica, anche a volte a livello molto pratico, nel senso che poi bisogna avere anche delle conoscenze un po' più organiche magari rispetto a quello che è la conoscenza che ha uno psicologo, che invece è molto più legato alla mente e meno al corpo. Considera che per esempio il tipo di approccio che ho io si chiama terapia mansionale integrata, per cui io do proprio degli esercizi da fare alle persone quando vengono. Ora, ovviamente dipende dal tipo di tema che dobbiamo discutere assieme, però comunque spesso e volentieri c'è proprio una prassi, una serie di esercizi che cambiano di settimana in settimana e che la coppia, diciamo, poi esegue al di fuori ovviamente della seduta.
0: Perfetto, wow, cioè io non conoscevo questa figura. Tu che cosa ne pensi, Giada?
2: Io penso che ancora oggi sia un punto tabù, soprattutto nelle nostre zone, magari. Che ne dici?
1: Sì, sicuramente ancora una differenza c'è, però ti dico anche che ho visto con la psicologia l'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni, cioè che la psicologia stessa era un tabù e poi col Covid probabilmente abbiamo realizzato che stavamo un po' uscendo tutti di testa e quindi la necessità era proprio palese e da lì l'abbiamo normalizzata addirittura anche online e penso che piano piano lo stesso percorso lo seguirà anche l'aspetto sessuologico, no? Che anche da noi, anche al sud, alcuni tabù cadranno perché il mondo è sempre più globalizzato, perché diciamo le mentalità si allargano grazie al cielo, e quindi secondo me anche quello diventerà sempre più un tema di cui si può disquisire senza troppa vergogna.
2: Sì, comunque ormai i social ovviamente...
0: I social hanno abbattuto le barriere da questo punto di vista. Ma oltre al fatto che è un anno che sei venuto qui, è passato un anno, ma ecco, tu cosa fai oltre a questa attività di psicologia e sessuologia? Fai una cosa molto particolare.
1: Immagino che tu ti riferisca ai viaggi, no?
0: Esattamente.
1: Sì, io diciamo che nel tempo libero adoro viaggiare, lo faccio sia a livello personale sia a livello di viaggi di gruppo, perché sono un travel coordinator per WeRoad, per cui mi occupo anche di portare un po' la gente in giro per il mondo e per l'Italia, e quindi diciamo che per quelli che non conoscono WeRoad, si tratta di una realtà che organizza appunto viaggi tra sconosciuti, e questi sconosciuti poi si incontrano nel luogo che può essere Cuba, che può essere New York, eccetera, col coordinatore. Il coordinatore letteralmente programma l'intero viaggio, ovviamente rendendo partecipi le persone delle scelte, delle cose che si fanno. Per esempio, l'ultimo viaggio l'ho fatto appunto a New York, siamo riusciti a vedere tutti i grattacieli, tutti i punti panoramici, tutte le cose storiche della città. È stato veramente un viaggio pienissimo, però loro erano molto volenterosi di fare questo tipo di esperienza e quindi poi è un'esperienza che ti lascia non solo la visita, diciamo, nei luoghi, ma anche il legame che tu crei con le persone, che spesso poi ti porti anche al di fuori di quel viaggio, consolidandolo nei giorni e nei mesi successivi. Sì.
0: Diciamo che è un modo anche per fare molte, molte amicizie, ma soprattutto secondo me è anche un modo per espandere la terapia.
1: Ah, quello ci sta. Penso che ho visto che ci sono dei veri e propri viaggi terapeutici organizzati, poi probabilmente entreremo anche in questo, nel senso che anch'io ho provato a dare il mio piccolo contributo in questo ambito qua, però ci sono dei viaggi in giro per il mondo con un terapeuta che fa appunto, immagino che non abbia il ruolo anche di guida, però si occupa di quel lato lì. Conosco anche delle persone che fanno per esempio il cammino di Santiago con uno psicologo o una psicologa, però magari sono dei gruppi già consolidati che fanno un percorso di terapia di gruppo e poi aggiungono a quel percorso questa sorta di ciliegina che può essere il viaggio estivo assieme, che è una bellissima esperienza.
0: Diciamo che la psicologia nasce dalla spiritualità, no?
2: Sì,
0: secondo me. Secondo me sì, secondo te Giada?
2: Io stavo pensando al fatto, al viaggio, il tema del viaggio, del ritrovarsi, perché penso che uno viaggia più che altro molte volte per ritrovarsi, anche la storia stessa ce lo insegna, no?
0: Sì, esattamente.
2: Ti ho dato l'assist.
0: Sì, effettivamente sì, perché se noi pensassimo ad esempio, ma citiamo la Bibbia, no? Anche San Paolo che si perde dal cammino, si perde sulla via di Damasco, ecco, quello è un modo anche per ritrovare la via. Però ecco, questa domanda io direi di far rispondere il nostro psicologo. Ma prima, Giada, ti piace il titolo di questa canzone? Perché secondo me è proprio in linea con la nostra figura.
2: Mi piace, mi piace.

0: Bambole di Pezza è il nuovo singolo, bellissima, bellissima canzone, assolutamente proprio molto in linea con ciò di cui noi stiamo attualmente parlando qui su Radio Touring 104 e su Incoscienti Giovani, il programma della Consulta Giovani. Stavamo fatto una domanda. Che cos'è secondo te, quindi, perché questo connubio tra la psicologia e la spiritualità? Io prima ti avevo citato l'esempio di San Paolo che si perde durante la via di Damasco, cioè ha una conversione della sua fede, ma nella psicologia, cioè questo cammino che tu hai citato, che tu fai e che tra poco presenteremo, che cosa implica proprio dal punto di vista di crescita personale?
1: Bellissima domanda, è anche complessa, devo dire. Penso che ci sia, che la base comune tra la spiritualità e la psicologia siano le domande senza risposta, in qualche forma. Per cui nel momento in cui io mi chiedo qualcosa su me stesso, sulla mia vita, o degli interrogativi che non riesco a risolvere, probabilmente entrambe le vie sono giuste, no? C'è chi predilige una via spirituale, c'è chi predilige quella psicologica. Ti dico anche che negli ultimi anni si stanno molto fondendo questi due aspetti, ma perché abbiamo scoperto, grazie agli studi, che ci sono molte pratiche spirituali che poi in realtà hanno un effettivo riscontro psicologico, no? Ci sono per esempio molte di quelle correnti derivate dal buddismo o anche gli stessi mantra. Si è visto che possono far parte di alcune terapie di autoaccettazione, no? Anche il mondo della mindfulness deriva tutto da quell'onda lì che poi partiva dalla spiritualità, no? La meditazione. Quindi alla fine sono aspetti che si intersecano e che alla fine ci portano probabilmente alle stesse conclusioni, alle stesse risposte.
0: Effettivamente, quindi è un percorso interconnesso, proprio come hai detto, ed è per questo che tu farai un evento. Giusto?
1: Sì, esatto. Io farò un evento dal 30 di questo mese, di maggio, fino al 2 di giugno. Ho sfruttato un po' questo ponte che c'è e lo farò presso Gaia, che è una struttura che si trova a Milanesi di Calanna. È una struttura bellissima, immersa nel verde, con questi glamping pod che sono insomma delle tende moderne, ma hanno anche delle palafitte, insomma è un posto, diciamo, allo stesso tempo rurale, però anche molto moderno, accogliente, ed è bellissimo perché appunto hai una vista sullo stretto fenomenale. Saranno 4 giorni di totale immersione in noi stessi, nel gruppo, nelle famose domande che accennavo prima, e per uscirne, diciamo, un po' rinati. Infatti l'ho chiamato Temazcal, il viaggio della rinascita. Poi se abbiamo tempo ti spiego bene il nome Temazcal da cosa deriva.
0: Assolutamente sì, ma io ti volevo chiedere, quindi, anche per far immedesimare i nostri radioascoltatori, radio e teleascoltatori. Quindi questo sarebbe, come dire, un modo per ritornare a quelli che erano gli antipodi dell'essere umano, cioè ritornare direttamente a contatto con la natura.
1: Sì, diciamo, sicuramente è un modo per staccare dai 1000 stimoli che abbiamo quotidianamente. Quindi al di là dell'immergersi nella natura, poi c'è lo yoga, c'è la meditazione, ci sono diciamo gli esercizi con me, e ci sono delle escursioni bellissime nella natura, perché da lì ci sono dei percorsi di trekking che portano a delle cascate. Ci sono veramente tantissime attività in questi 4 giorni, e quindi sì, lo scopo è proprio quello che dicevi tu, un attimo staccare da tutto quello che ci iperstimola nel quotidiano per immergerci in noi stessi.
0: Perché questo tema? Cioè, vacci dicendo magari una piccola anticipazione e lo riveliamo tra pochissimo.
1: Ok, ti anticipo che il Temazcal è un rituale mesoamericano che io ho fatto in Messico anni fa durante un viaggio, per tornare appunto al tema del viaggio, e che in qualche forma volevo riproporre. Non lo posso fare letteralmente perché ti racconterò com'è questo rituale molto particolare, perché serve una struttura, però insomma la forma del viaggio, la divisione in 4 giorni con un tema per ogni giorno deriva proprio da quella roba lì, ma come dicevi tu magari non ti spoilerò troppo, ti spiego un po' più avanti.
0: Mi è venuto in mente, quindi, da questo punto di vista, cioè come se fosse, ecco, come dire, come se fossi uno sciamano da questo.
1: Esatto, e io l'ho fatto con uno sciamano questo rituale, è stato molto molto intenso, molto bello.
0: E c'è una cosa anche che Jung spiega molto bene sulla figura tra psicologo e sciamano, ma è una figura che noi riveleremo tra poco, dopo il break, dopo la pubblicità. Quindi Incoscienti Giovani, Power on the Radio.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. e da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Pausa qui a Incoscienti Giovani su Radio Touring 104. La nostra Tiger è andata un attimo a parlare in regia per farci spiegare delle nuove basi da mettere al nostro fantastico programma, e devo dire che ci sta riuscendo veramente, perché credo che dalla prossima puntata ci sarà qualche novità. A parte questo, comunque, noi ritorniamo qui su Incoscienti Giovani con il nostro grande psicologo Marco Marino, che è stato l'anticipatore, il grande primo ospite, il paziente zero di Incoscienti Giovani, e ci spiega comunque il significato del suo evento, che terrà, come abbiamo detto, da giorno 30 al giorno 2 di maggio, giusto?
1: Esatto, di giugno, 2 di
0: 2 giugno.
1: Se no torniamo indietro.
0: No, andiamo avanti, sempre avanti. Temazcal, qual è questo significato? Cioè, cosa
1: allora,
0: vuol dire?
1: Allora, ti dicevo che il Temazcal è un rituale mesoamericano, cioè un rituale Inca e Maya, che è stato tramandato nel tempo e che ancora oggi si fa in Messico. È un rituale di purificazione. Io l'ho fatto qualche anno fa quando sono andato lì. Praticamente tu, diciamo, entri in questa specie di igloo fatto in muratura. Ti dico igloo per immaginare la forma. È molto, molto basso, molto piccolo. Quindi tu per entrare già non c'è una porta a dimensione d'uomo, ma devi entrare gattonando e devi uscirne gattonando. Questo perché loro immaginano questo rituale come se fosse una nuova nascita, no? Quindi quell'igloo rappresenta una sorta di grembo materno, e tu stai lì con altre persone. È uno sciamano che gestisce questo rituale in quattro fasi, e in ogni fase viene aggiunta all'interno, al centro di questa struttura, una pietra incandescente per fare aumentare la temperatura, no? Quindi diciamo all'interno è una sorta di sauna, no? È molto bello perché devi stare, insomma, anche lì non è che puoi stare lì in piedi, è tutto molto piccolo, tutto molto concentrato. Ci sono state persone che sono uscite via perché avevano un po' di claustrofobia quando l'ho fatto io. Ora ovviamente io non replicherò letteralmente questa cosa nel mio evento, perché non ho un Temazcal fisicamente, non ho una struttura di quel tipo.
0: Perché
1: però,
0: per replicarlo ci vuole un Temazcal?
1: Sì, ci vuole quel tipo di struttura proprio, diciamo, a livello fisico, dove tu entri e appunto poi è bello perché ogni fase è scandita da canti, da... alcuni atti che ti sono richiesti dallo sciamano. E io ho ripreso questo schema, siccome ti dicevo che è diviso in quattro fasi, seguendo anche i quattro elementi, no? Quindi il fuoco, l'aria, sì, eccetera, eccetera. E quindi io l'ho ripreso, però tenendo sotto traccia il tema della vita, della nascita. Quindi si entra il primo giorno, il giorno dell'incontro, il 30, il 31 è appunto il giorno dell'attesa, quindi è come se fosse una concezione, no? Un incontro di due persone che fanno un figlio, nella sì, mia idea. Quindi poi c'è l'attesa, poi c'è la nascita, e l'ultimo giorno è quello della vita, in cui ritorni, diciamo, alla tua quotidianità.
0: Come si chiama in termine tecnico lo sciamano che fa il all'interno del Temazcal?
1: Questo mi chiedi troppo, non ricordo se c'è un nome specifico per quel tipo di sciamano, sinceramente. Okay. L'ho fatto anche qualche anno fa. Però ora che mi hai chiesto questa cosa mi c'ho un tarlo, lo cercheremo e lo diremo al prossimo mese, se c'è un nome specifico.
2: Vai, Gianna. Io sapevo che una volta lo sciamano curava, possiamo dire, i mali del parto proprio penetrando nella mente della donna. Avevo letto questa cosa su questo rito.
1: Ci sta, ma questo in che tipo di cultura? Perché ovviamente poi ci sono sciamani diversi in culture diverse. Tu ti ricordi in che ambito?
2: No.
1: Okay.
0: Diciamo, c'è la concorrenza tra sciamani.
1: Sì, no, ovviamente ogni cultura poi ha i suoi rituali, le sue diciamo caratteristiche specifiche.
0: Il mondo è bello perché è vario, anche perché è sempre bello incontrare nuove diverse culture in giro per il mondo. E qui c'è una nuova cultura che è appena entrata in radio, il grande Robin, lo sciamano degli incoscienti giovani, quello che fa domande difficili. Prego Robin, avvicinati ai nostri studi. Robin, un uomo di apparato, un uomo di apparato degli incoscienti giovani, uno che è stato con noi fin dal principio. Forse non ha visto per la prima volta Marco Marino, però è sempre stato comunque qui con noi.
3: L'entrata d'effetto. Non ti deludo mai con l'entrata.
0: No, assolutamente.
3: Con ritardo soprattutto.
0: No, vabbè, non ti preoccupare. Noi stiamo parlando comunque qui di dell'evento che fa Marco Marino, il nostro psicologo. Riguardo il tema di questo tema della spiritualità, no? Un grande psicanalista, che è proprio Carl Gustav Jung, sosteneva che la psicologia nasce dalla religione, cioè è una funzione che nasce implicitamente nell'uomo, come la religione nasce all'interno di una società, proprio perché serve a dare un significato alle cose, ma serve soprattutto anche a delimitare certi aspetti, cioè l'aspetto ad esempio della razionalità, oltre la quale si cade nell'irrazionalità. E noi uomini spesso abbiamo paura, noi uomini e noi donne abbiamo spesso paura della razionalità, dell'irrazionalità.
3: Io avrei anche una domanda.
0: Vai.
3: Quello che mi chiedo è, quando io mi avvicino, diciamo, ad una realtà spirituale, mi avvicino perché cerco, come dire, un luogo di pace dove ritrovarmi, o c'è altro?
1: Allora, intanto dipende sicuramente da quali sono le tue motivazioni. La pace può essere un fine o può essere un incentivo. Magari non è il fine ultimo, però è qualcosa che tu acquisisci nel percorso. Penso che ognuno abbia la sua spinta, no? Verso la spiritualità, verso il trascendente, anche verso la psicologia in generale, no? Non tutti cerchiamo le stesse cose. Come dicevo a loro prima, vedi, tu non c'eri, quindi per questo mi fai la domanda. No, scherzo. Noi cerchiamo risposte, sostanzialmente, secondo me. Poi quella risposta può essere la pace, o per qualcuno può essere qualche altra cosa.
0: Qual è la tua risposta, Giada? Qual è la tua risposta? Hai una risposta?
2: No, non ce l'ho in realtà, però posso dire che è molto interessante come evento. Anche il fatto che tratta ogni giorno un tema differente mi ricorda un po' il tema del Decameron, che c'erano i ragazzi che si raccontavano sempre storie differenti.
0: Sì, effettivamente sì, secondo me hai preso ispirazione da lì. Comunque, ma tu ti iscriveresti? Cioè, andresti con Marco Marino a fare questa cosa?
2: C'è un problema, io non riesco a stare in mezzo alla natura. Se c'è un moscerino rischio di scappare.
1: Vabbè, questo più che uno spray di quelli forti non ti posso consigliare altro. Se vuoi c'ho io lo spray, quello che l'ho portato pure veramente in Vietnam, in Messico, e mi ha protetto dalle peggio bestie feroci, quindi
2: sì,
1: quello
2: sì.
1: Funziona.
2: E se trovassi un ragno così che scende?
1: Ma anche quello viene, si spaventa, poi si sente l'odore dell'antizzetti, non ti preoccupare.
2: No, per me secondo me servirebbe prima una terapia.
0: Avrà sicuramente il nostro Marco Marino, avrà sicuramente con sé un macete, no? Di stile Bear Grylls.
1: Ma per il ragno non penso che serva il macete, lo soffiamo via. Peraltro io sono stato anche in Australia e l'ho visto qualche ragnetto simpatico.
0: Guarda, quindi noi ora mandiamo una canzone che proprio riguarda gli animali, in particolare una tiger che abbiamo qui in studio, e poi parliamo di tutte le curiosità che hai su questi tuoi viaggi che hai fatto, perché noi Incoscienti Giovani siamo anche molto molto curiosi di sapere cosa c'è in giro per il mondo. Quindi noi torniamo tra poco. Hai l'occhio della tigre. Purtroppo io e l'inglese siamo due persone molto lontane.
3: Sì,

0: comunque c'è un motivo veramente valido per il quale la regia ha deciso di mandare Eye of the Tiger in questa nostra trasmissione, e lo riveleremo tra poco il motivo. Proprio perché una persona che dice che non è una Tiger, ma in realtà lo è a tutti gli effetti. Comunque noi qui su Incoscienti Giovani con il nostro grande Marco Marino stavamo parlando di spiritualità, temi, temi molto, molto molto sensibili, anche molto profondi. E soprattutto però Giada, cioè, guardando Marco Marino, cioè, si vede che ha uno stile comunque esotico, non credi?
1: Sì, è vero, è vero. E lo vedo anche già un po' abbronzato.
0: Sei già stato in Vietnam? Sei stato in Vietnam di recente oppure?
2: Dopo New York, che ho fatto un We Road, sono stato a Puerto Rico e in Colombia, e quindi lì ho preso un filo di abbronzatura, ma vi posso garantire che l'ho persa già, perché comunque sono stato 20 giorni ammalato, quindi mi sono chiuso in casa, murato, e quindi non ne ho, purtroppo non ho abbastanza abbronzatura. Anzi, secondo me mi batti tu, Giada.
1: Sì, sì, appena arriva l'estate diventa più scura, questo sì.
0: Quindi fate a gara poi alla fine. Comunque, noi qui stavamo dicendo quali sono stati, ecco, quali sono state le curiosità più particolari dei tuoi viaggi. Cioè, raccontaci un po'.
3: Io però vorrei aggiungermi con una domanda a questa. Vai. Ma cosa ti ha portato a te a girare, a far parte di We Road? E soprattutto, perché dopo tutti questi viaggi ancora a Reggio Calabria?
2: Ma perché per me Reggio è il porto sicuro dove tornare, però allo stesso tempo la gabbia dorata se ci rimango. Quindi, anzi, parlavate di politica, no?
0: Sei un po' come Ulisse.
2: Senza entrare nell'ambito della politica, però l'evoluzione che ha avuto l'aeroporto di Reggio per me è stata svolta, perché prima mi sentivo veramente, con quei due viaggi che c'erano in Milano e basta, mi sentivo prigioniero assolutamente, cioè non c'è via di scampo, e quindi era un po' claustrofobica la cosa. Adesso che so che quando voglio posso prendere e andare, vivo meglio a Reggio, no? Perché oggettivamente è una città di media dimensione, non ti offrirà mai quello che ti offre Milano, ma allo stesso tempo a Milano forse sarei, come posso dire,
3: un disperso.
2: Sì, mi sentirei sopraffatto probabilmente dalla quantità di cose, e poi vabbè, il discorso climatico lo sappiamo, non lo diciamo neanche. E quindi avere Reggio come porto sicuro, ma con la possibilità di andarmene a volte anche un mese, due mesi, tre mesi, perché sono stato fuori a volte anche tutto.
3: Fai delle vere e proprie missioni praticamente.
2: Sì, solo che non mi pagano quanto pagano il militare. Però anzi, ti dirò che per esempio vivere a Miami con uno stipendio italiano non è facilissimo, certo. L'ho fatto per un mesetto, per esempio, in quel mesetto mi sono svenato assolutamente, però era un'esperienza che volevo fare per vedere com'era l'America nel suo lato più estremo, perché poi la Florida è veramente...
3: Colleghi, possiamo dire che Marco vive senza rimorsi, eh?
1: Qualche volta ha bisogno di evadere, quindi.
2: Sì.
1: E poi di tornare.
2: Anche io sicuramente ci saranno le mie.
3: Però non mi ha risposto a cosa ti ha portato a girare, perché questa.
2: Allora, ma io l'ho sempre avuta questa passione. Quando ero piccolo i miei avevano il camper e noi abbiamo girato tutta l'Italia. Anche se lì però la vivevo un po' come una costrizione, nel senso che
0: perché eri con i tuoi genitori.
2: Sì, esatto, i miei fratelli più piccoli, sai, ti passo 4-5 anni. Quindi comunque quando tu ne hai 16-17 non vuoi stare con i tuoi amici, non vuoi stare in giro per l'Italia. Anche se sono posti bellissimi, però sai, magari a quei tempi c'era RTL a Reggio, i miei amici cazzeggiavano là, e io invece magari ero in un posto bello, magari in Sicilia, magari non so, a Capo d'Orlando, eccetera. Però non ero nel posto dove erano le persone con cui volevo stare, quindi era un mix di frustrazione e comunque felicità per il viaggio. E allora ho detto, io mi voglio costruire la mia modalità di viaggio poi nel corso del tempo. Il mio concetto è fondamentalmente che non esiste il lavoro e la vacanza, esiste vivere la vita, cioè nel senso che quando sono nei posti divido il tempo tra il lavoro, e quando posso ovviamente, e l'esplorazione delle luoghi circostanti. Cioè la mia esperienza non è un viaggio inteso nel senso turistico di vado lì, sto una settimana in quella spiaggia e me ne torno a casa, ma è itinerante, nel senso che cambio luogo, ed è anche un'esperienza di, cioè vivo lì, capito? In quel mese io imparo dove si fa la spesa, mi iscrivo in quella palestra.
3: Non ti è mai venuta voglia di fermarti?
2: Ma mi fermo comunque, dai, adesso comunque considera che il viaggio, l'ultimo che ho fatto è finito a marzo, quindi adesso aprile, maggio, sono stato comunque qua più tranquillo. Ci sono due o tre mesi di fila, li faccio di tranquillità.
3: Però poi si riparte.
2: Sì, accennavo che adesso andrò in Spagna per un paio di settimane e poi avrò ad agosto la Norvegia. Però comunque sono viaggi più brevi, quello di agosto sarà con We Road. Quindi la mia idea è sempre più nel periodo invernale, magari prendermi uno, due, tre mesi per vivere nei posti. Mi piacerebbe come prossima meta fare il Sud America.
0: E poi bello. Comunque anche per sponsorizzarti, no? Uno dei tuoi grandi vantaggi è proprio quello di fare delle terapie tramite comunque le applicazioni di ad esempio Uno Bravo, oppure non lo so quali altre.
2: No, io non mi appoggio a nessuna di queste strutture.
0: Ok, perfetto. Chiariamo questo
2: elemento. No, io ho cominciato a lavorare online nel 2020 quando ancora non c'erano queste cose. Poi
0: perché
2: loro
0: ti spiego, giustamente una persona dice, ma come? È uno psicologo che fa tutti questi viaggi, dove trova il tempo? Magari paga il biglietto ai suoi pazienti?
2: No.
1: E li porti con te?
2: Esatto, sarebbe...
1: Verrei volentieri.
2: Magari ci pensiamo. Però no, non lavoro con piattaforme esterne. Semplicemente io ho il mio sito drmarcomarino.com e dal sito tu puoi prenotare la tua seduta. C'è proprio il mio calendario, quindi puoi vedere gli slot orari disponibili. Prenoti la seduta e ci vediamo poi con un link che ti arriva direttamente con Google Meet a quella data e ora, diciamo. Quindi è tutto molto intuitivo, senza passare da canali intermedi.
3: Non ci sono intermediari,
2: sì,
3: però.
2: Sì. Perché comunque l'ho fatto anche prima che ci fossero queste piattaforme, quindi non c'era manco quella possibilità. Poi una volta che tu hai il tuo giro di persone che ti conoscono attraverso Instagram, TikTok, eccetera, non c'è più bisogno nemmeno di quell'intermediazione.
3: Pensato, 10 anni fa non avrei mai pensato che avessi potuto fare una cosa del genere.
1: È uno spirito libero, indipendente sotto ogni aspetto, sia lavorativo che di vita.
2: Sì, perché non so se voi lo sapete, ma io e lui eravamo compagni di classe.
0: Già. Ah, non lo sapevo.
3: Sì. E trovarmi accanto a lui, non sapete che emozione.
2: Addirittura.
3: Mi ricorda il banco accanto al tuo.
0: Ma eravate, cioè, compagni di banco pure?
2: No, di banco no. No, però in quelle zone.
3: Eravamo però i bravi della...
2: Esatto.
3: Nel senso, caratterialmente.
2: I meno criminali di quella classe.
0: Caratterialmente, no? Noi i primi della classe.
3: No, primi...
0: assai, no. Dai,
2: c'era qualcuno, qualche scalino più sopra, però noi eravamo subito dietro. Seguivamo i secchioni.
3: Eravamo a botta.
1: Esatto. Pensavo dicessi un vago ricordo perché era sempre in viaggio.
3: No, è
2: quella era difficile, quella scuola...
0: Questa battuta mi è piaciuta tantissimo. E quindi vi passavate, comunque copiavate dai secchioni, diciamo.
3: No, copiavamo. Ci supportavamo, ma non è che avevamo così tutti
0: la
3: necessità di copiare.
2: Ma è proprio per quello che mi ricordo io, non è che erano manco tanto disposti a
0: fare. No, ora iniziano,
2: facciamo i dissing.
0: Ora iniziano a sentirsi un po'.
1: È così.
2: Facevamo il nostro, dai, portavamo a casa la pagnotta.
3: Sì,
0: wow, veramente, quindi splendida questa intervista. Cioè, abbiamo parlato di tantissimi temi per poi giungere dalla psicologia al viaggio, alla complessità del mondo. Siamo ritornati qui a Reggio Calabria, sapendo che Marco Marino e Roberto Riaca sono compagni di classe.
3: Sì. E che sono già stati seduti uno accanto all'altro.
2: Peraltro è il tecnico industriale, quindi pensa che avevo scelto benissimo la scuola. Io
0: tipo il Vietnam, praticamente.
2: Sì, che non c'entra niente con la psicologia, però non avevo le idee abbastanza chiare a 13 anni.
1: È così. Ci vuole tempo per trovare la propria strada molte volte, esatto. Non tutti la capiscono subito.
0: E questo è un tema che noi comunque sviluppiamo in coscienti giovani.
1: Esatto.
0: Cioè, noi abbiamo 21 anni, chi ne ha 24, chi ne ha magari qualcuno in più. Però alcuni forse non sanno quale strada prendere alla loro età. E non è un difetto, perché forse Marco Marino, ti faccio questa domanda proprio in relazione a quello che sto dicendo. Marco Marino, quando era compagno di banco con Roberto Riaca, cioè, sapeva che sarebbe diventato questo Marco Marino?
2: Non credo proprio, non lo sapeva lui, non lo sapevo manco io. C'è una citazione bellissima di Ralph Waldo Emerson che dice che una sciocca coerenza è lo spauracchio delle piccole menti, che mi piace tantissimo, perché essere coerenti solo perché si ha paura di cambiare, di scoprire nuove parti di sé, secondo me è accontentarsi. Quindi avrei potuto magari restare in quel ramo dell'elettronica che non mi apparteneva, però dire vabbè, voglio essere coerente col mio percorso. Invece io penso che non c'è un'età, che siano 20, 30, 40, per dire questa roba non mi appartiene, voglio andare da quest'altra parte. E quindi la vita poi ti può portare lontanissimo dal punto di partenza.
0: Io non credo che qui, assolutamente sì, ma io non credo che qui noi siamo l'emblema della coerenza tutti e quattro. Cioè, siamo, certo, abbiamo, come dire, una coerenza mentale, perché non siamo folli, però comunque
3: pieni di curiosità.
0: Pieni di curiosità, non ci precludiamo nulla.
3: Assolutamente. Cioè, magari fonderemo una radio, chi lo sa.
0: Esatto, diciamo, fonderemo una nuova trasmissione. Io non sapevo che sarei stato un conduttore radiofonico. Tu, Giada,
1: ogni cosa che facciamo, secondo me, ci porta verso la strada giusta del nostro destino. Anche il fatto che tu abbia intrapreso un percorso differente quando eri più piccolo.

0: un professore che non ti supporta nel modo corretto, ci sono mille variabili, quindi penso che il posto dove siamo è sempre quello dove dobbiamo essere.
1: Ti voglio chiedere quindi, per concludere, qual è il messaggio che tu vuoi lanciare sia agli incoscienti giovani e sia a tutti, sia a tutti i giovani tramite questa voce radiofonica che stai avendo?
0: Che responsabilità, madonna mia. Allora, ti dirò che probabilmente possiamo restare sulla linea di quello che abbiamo detto adesso, nel senso che il messaggio, penso, per una persona giovane, ma anche per i meno giovani, in realtà è quello che non c'è un tempo, non c'è un orizzonte oltre il quale è troppo tardi. È chiaro che poi ci sono cose per cui la vita fisiologicamente ti dice ok, ci sono delle tempistiche da rispettare, ma se si parla del tuo percorso personale, è abbandonare una passione oggi per scoprirne una domani, buttare, passatemi il termine, nel cesso un diploma in una cosa che scopri che non ti interessa alla fine, ma che male c'è se quella roba ti rende più felice? Cioè, penso che la strada giusta sia quella che ci rende felici sul lungo termine.
2: Abbiamo una sola vita, dobbiamo vivercela.
0: Esatto.
1: Assolutamente sì, dobbiamo scoprire sempre noi stessi. E proprio per scoprire sempre noi stessi, noi qui a Incoscienti Giovani chiudiamo questa meravigliosa puntata che è stata veramente ricca di spunti. Cioè, a un certo punto è arrivato Roberto che ha preso il comando della situazione.
0: Con le sue domande.
1: Con le sue domande molto terribili, molto belle.
0: È un valore aggiunto.
1: Un valore aggiunto, no, è un grande Robin, il nostro co-conduttore. Noi quindi a Incoscienti Giovani ci fermiamo qui. Ti ringraziamo per il tuo bellissimo intervento, Marco, e noi comunque spero comunque ritornerai presto ai nostri studi. Noi invece Incoscienti Giovani ci vedremo direttamente il 9 di giugno, perché il 2 sarà la festa della Repubblica e noi saremo a festeggiare.
3: Saltiamo
1: esattamente e ritorniamo più carichi di prima. Torniamo.
3: Io vorrei solo chiedere se Giada il 2 giugno verrà o meno.
2: No, ancora non ho programmi, ma sicuramente starò a mare.
1: Sì, comunque questa, a proposito di Tiger, questa sarebbe la l'Icos di Giada.
3: Che sequestriamo.
1: No, un Icos non so se si vede bene, ma è proprio Tiger, cioè con macchie leopardate, cioè veramente.
2: Tutto leopardato, è il periodo del leopardato per me questo.
1: È il periodo del leopardato, infatti. Grazie Marco, grazie di tutto, e noi a Incoscienti Giovani torneremo a brevissimo, non sentirete la nostra mancanza.
3: Non dimenticatevi di noi.
1: Non dimenticatevi mai.
0: Grazie a voi ragazzi.
4: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. In proposito,
6: noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
5: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
7: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite.

0: ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
0: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
0: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. In proposito,
2: noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40, sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire

0: L'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
0: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano. Alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare le guerre.

0: 104.
1: Touring 104.